0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Weekend, sono le 7 in punto, tra poco inizia l'Alcambricola con la creduta.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura alla guerra in Medio Oriente, 7 ottobre, allerta massima in Israele, attacchi incrociati fra Houthi e Sauditi, morti e feriti, tensione e misure di sicurezza in tutta Israele, divieto di spostamento e valichi chiusi con la Cisgiordania, Fly Dubai chiede di rivolare su Tel Aviv, ma c'è il no del governo. La guerra in Ucraina, un'altra notte di raid su Kiev, navi sotto attacco nel Mar Nero. L'intelligence tedesca denuncia la guerra ombra, Mosca, nemici immaginari. 650 droni ucraini su Mosca, due morti, petroliera in fiamme a Sochi. Politica, lo scontro sulla legge elettorale, oggi la terza fiducia della Camera e giovedì l'ok finale. Le opposizioni, legge incostituzionale, tensioni nella maggioranza sull'ipotesi di un voto anticipato a maggio. Per la cronaca, a Mantova salvano la madre dalle percosse del padre, arrestato un 52enne. Una 16enne ha chiamato il 112 chiedendo aiuto mentre lei e i fratelli cercavano di difendere la madre da una brutale aggressione. Eni, il price cap resta ma il prezzo del gasolio alla pompa aumenta senza il taglio delle accise. Il Codacons in una nota segnala di aver già previsto l'inizio dei rialzi con la fine dello sconto sulle accise. Estero, Francia, la rivolta dei giovani, siamo 450.000, lezioni sospese, assemblee nelle scuole, accanto ai liceali sfilano universitari, insegnanti e sindacati, il governo apre al dialogo, il malcontento va ascoltato, ma Trump attacca, colpa degli immigrati e dell'Islam. Germania, arrestato per sospetto spionaggio, l'ex capo dell'intelligence avrebbe trasmesso informazioni riservate a una potenza straniera, ma non si tratterebbe della Russia. Sport, Jannik Sinner salta anche le ATP Finals, per me il 2026 è finito. In un messaggio su Instagram il numero uno del mondo annuncia l'ennesimo forfait dopo Pechino e Shanghai, così perderà anche il numero uno al mondo in favore di Zverev. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, che siamo a mercoledì. Dai, che siamo a metà settimana. Buongiorno, Patrizia.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, stiamo scollinando la settimana. Meno 80 a Natale. No, meno di 78 a Natale. Che vogliamo di più dalla vita?
1: Che meraviglia. Ciao Sergio, come stai stamattina?
3: Oh, buongiorno, sono... bene, stamattina mi sono alzato un quarto d'ora dopo, la mia schiena mi ha raggiunto.
1: Ah, ok. Ok. Stiamo facendo la conta degli acciacchi. Ah, che bello. Il clan degli anzianotti. Eccoci qua. Io non so che cosa sia successo ai nostri ascoltatori. Questa mattina ho sentito un po' di messaggi prima della classe. Sto parlando tutti in dialetto stamattina.
4: Uè. Perché si sono svegliati solo i baleba.
2: I famosi baleba del mattino.
1: Baleba, uè, barrafus. Ma qui c'è gente straniera che non capisce, eh. Non è che potete parlare così, eh.
4: Vabbè, non parlo come loro. Poi accadete, dite dei baleba che è anche in Spagna.
1: Vabbè, vabbè, tra poco li sentiamo. Ci vuole un traduttore. Chi si offre volontario dei due?
2: Beh, Sergio Sironi, il poliglotta.
3: Un po'? Cos'è che sono un po'?
2: Sei un poliglotta.
3: Ah, avevo capito un'altra cosa.
1: Ho capito globo io. E comunque stamattina cominciamo con la canzone nuova di John Legend, che è molto bella. Alzare il volume.

0: anche voi siete i my morning stars, Sergio Sironi e Pato Romano, ognuno ha le morning stars che si merita. Certo. Chissà come sarà quella di John Legend.
1: È uno che si alza, mette sul caffè, dai.
0: Secondo me è una donna. Secondo me è una donna.
1: John Legend è una donna?
0: No, la morning star di John Legend, secondo me è una donna.
1: Allora, tu parlavi di dialetti, allora la sigla dei primi della classe è diversa, stamattina.
0: E allora facciamo la

0: Ile de Luntana. Allora, sentiamo il primo messaggio in dialetto, credo sia milanese. Sentiamo.
1: Buongiorno, cari mariachi di Radio Prologi. Pat. Allora, chi è? Previsione? Cos'è che si prevede oggi? Perché a me pare che. Cioè, mi è parso di vedere qualche goccia. Qui è il Kumask. No, perché goccia. Oggi c'è un filo da lavorare. Poi mi tocca stamattina mette anche la felpa perché l'aria sta un po' fina. Sei presente quella lì che ti entra nel pelo, ti acciappa gli ossi. Comunque faceva un po' freschi in me che sono un po' caloroso.
2: Vabbè.
1: Niente, allora buona giornata a tutti. Ciao da Max!
3: Il fratello di Miley Cyrus. Stamattina fa un po' freddino e ho messo sulla felpina e vado via.
0: Ed è colpa di Pat Romano.
2: No, che arriva qualche goccia di pioggia non è colpa mia. È vero che farà un po' più fresco, domani ancora di più. Arriverà, l'abbiamo già detto ieri, la neve in alta quota domani. Attenzione!
0: Pruriginoso!
4: Buongiorno, gnari e gnare.
2: Buongiorno.
4: Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
4: Un abbraccio, Crizzi. Su con la vita.
0: Su con la vita.
5: Buongiorno, cari inconsapevoli, ignari e ignare.
2: No, non è proprio così. No, gnari e gnare. La sappiamo tutti.
0: Lo so anch'io, beh, tutti non è detto, però gnari e gnare sono ragazze e ragazze in bresciano, giusto?
2: Sì, dai.
6: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Numbers Ones. Sono sempre io, il matto di Berzo Sanfermo, altro che i primi della classe, qua se vado avanti così sono l'ultimo treno della carrozza. Bacione a tutti, a Barda Berzo, dai con la grinta!
2: La carrozza con l'umino.
5: Sì.
0: A proposito di grinta.
6: Buongiorno.
0: Basta, a posto così.
5: Ciao. Senza ciao.
0: Buongiorno.
5: Sì. No,
2: sintetico. Sempre con un ei.

0: sentito solo la marijuana.
1: Questa roba
0: è bella, è bella la vita, anzi bellissimissima. Senti,
2: ciao ragazzi, stamattina mi sono anche svegliato bene, tutti i sensi rispondevano, un po' di ginnastica per la schiena come tutte le mattine, poi il caffettino, parto per il lavoro e mi sono fermato al distributore e niente, fine di una breve storia triste. Ciao, buona giornata.
1: Eh sì, perché lì ha scoperto che il gasolio non ha più lo sconto sulle accise.
3: Gli ha spezzato la schiena.
0: Sì, ciao. Esatto.
4: Buongiorno scombricolati, ciao Sergio, ciao Pat.
1: Ciao,
4: ciao Manu. Ciao. Bella gnoccolona.
1: Calmo, con la nostra mano.
4: Ciao, sono il primo fan di Federico.
3: Ancora.
4: Lo sapete cosa diventa il formaggio dopo un mese? For Giugno, ciao dal fan di Federico.
3: Non ci posso credere.
1: No, non è possibile. Non ci posso. For Giugno. Dammi una fetta di For Giugno. No.
0: Poi arriva il For Luglio e il For Agosto.
4: E sai cosa disse in Cremonesi dal deserto del Sahara? Cade che spiagion.
0: Bella. Credo di averla capita. Giusto. Allora, sai cosa dice un cremonese davanti al deserto del Sahara? Guarda che spiaggiona.
3: Esatto.
0: Che spiaggiona.
1: Spiaggiona.
3: Lo dice un po' in piemontese.
1: Con le finale.
0: Non fa ridere però.
3: Ma cosa vuol dire? Ma fa ridere, dai, vuoi anche spiaggia.

0: questa parte la foca maestrata, eh?
1: A proposito di deserto, c'è un tizio che precipita col suo velivolo e si ritrova a camminare nel deserto per ore e ore. Arriva a una piccola oasi, entra nell'oasi e dice: ho sete, mi spiace, qui vendiamo solo cravate. Ah, scusi. Fa altri 50 chilometri in un'altra oasi, entra e dice: scusi, avrei sete, mi spiace, qui vendiamo solo cravatte. Disperato si reca ancora per 50 chilometri nel deserto, alla fine arriva a un'oasi, c'è un bellissimo bar, fa per entrare, il butta fuori, lo ferma e dice: mi spiace, senza cravatta non si entra.
2: No, ho come l'impressione che questo innescherà un meccanismo perverso di altre barzellette che arriveranno. Alcune

0: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela? Ci vediamo venerdì, vero?
1: PN1 Plus, il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
2: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
1: Solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Una buona giornata dalla nostra redazione. Rallentamenti per quanto riguarda la 4, la Brescia-Padova tra Soave e Verona Est verso Brescia per traffico intenso. Abbiamo poi code anche sulla strada statale 36 del Lago di Como all'altezza di Molteno in direzione Monza per un incidente. Tornando alla rete autostradale, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Trezzano direzione A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra allacciamento A1 e Linate. Code sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale 7. Est. Per quanto riguarda la 4, nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est direzione Brescia. Spostandoci sulla 7, la Milano-Genova code per un chilometro tra barriera di Milano e tangenziale ovest direzione Milano. Poi sulla A21, la Torino-Brescia, ci sono dei rallentamenti all'altezza dell'area di servizio Villanova in direzione Brescia. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale est. In particolare abbiamo traffico rallentato anche sulla 1, la Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano per un incidente direzione Roma, e altre criticità le troviamo proprio sulla tangenziale est tra via Prenestina e viale Castrense per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Dance, si chiama Dance Theria, questa canzone tutti la conosciamo molto bene, l'amiamo moltissimo, è una delle nuove di Madonna. 7:30, Radio Number One, cosa ci racconterà Patrumano? Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patrumano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. Rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, 6 delle quali giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio di un'assicurazione che, in una lettera riportata nel dossier dell'indagine, ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, appunto, nei confronti di Jessica Moretti, che è stato peraltro accordato. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul rogo. Jessica è sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma e deve rimanere nella sua abitazione di Lens. Suo marito si trova dallo scorso 11 agosto in carcere con l'accusa di averla picchiata e ci rimarrà, secondo quanto disposto dal tribunale, almeno fino all'11 novembre. Insomma, una vicenda giudiziaria che si fa sempre più intricata. Ed ora parliamo di Krista Pike, questa donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Doveva morire, aveva la pena capitale che ormai gravava su di lei e invece ha ripreso conoscenza e parla. È più viva e vegetar quasi di prima. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo il flop dell'esecuzione nella camera della morte del carcere di massima sicurezza di Nashville. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni, mentre il suo complice, che ne aveva 17, ha ricevuto la pena del carcere a vita con la possibilità di sconti di pena. Anche qui, insomma, la differenza di giudizio. La prognosi, ma anche il futuro a questo punto per Krista, restano al momento poco chiari. Chissà se verrà ripresa la pena capitale oppure se rimarrà a vita nel braccio della morte di questo carcere in Nashville. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: canzoni bellissime che The Weeknd ci hanno regalato. Can't Feel My Face su Radio Number One nella Cumbricula, e lo sapevo io che avresti innescato un meccanismo perverso di freddure e barzellette varie. Sentiamo.
1: Superman ha una tutina tutta attillata perché porta la S.
2: Fabiana, lo sto cercando disperatamente. Elicottero?
0: No, non è elicottero, e non è lì neanche Fabiana, perché arriva dopo.
3: Arriva dopo.
0: Adoro, caro Meteopat, trasformati un secondo e rispondiamo a questa domanda.
4: Vai. Meteopat, ciao.
3: Sì, ciao.
4: Siccome noi siamo in partenza per andare a Ibiza per tutto metà settimana, perciò partiamo stasera e rientriamo sabato.
3: Sì.
4: Volevo sapere che tempo troveremo ad Ibiza.
3: Temporale da oggi
4: grazie
3: a sabato.
4: Mille,
3: per l'invidia,
4: un caro
3: te lo
4: saluto
3: dico.
4: Dal gruppo People from Ibiza.
3: People from Ibiza. Per invidia direi temporale da oggi a sabato, anzi fino a domenica. E invece realmente sì, oggi qualche temporalino quando in partenza, ma voi state partendo, quindi dovreste non incappare in niente. Domani, dopodomani e sabato cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime intorno a 24-25 gradi, minima insomma 17-18, potete fare ancora un bagnetto, dai, vi va bene.
0: Ma che bagno, vanno a vedere ma noi closing, figurati se fanno il
3: giorno,
0: bagno, vanno in spiaggia.
4: Fa un bagnetto, dai.
0: Non esiste. Esiste il giorno del weekend dei closing di Ibiza.
3: Vai di closing,
0: vai di closing. Che invidia, beati voi. Alex Warren in arrivo su Number One.

0: che bella! Alex Warren con Fever Dream su Radio Number One. Stavo leggendo degli aggiornamenti, dobbiamo fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Ve lo ricordate ieri quella mamma
1: sì.
0: che ci ha raccontato che suo figlio Noah aveva tipo 3 o 4 interrogazioni?
1: Sì, sì. E poi abbiamo detto che però il ministro Valditara proibiva, tra virgolette, più di una verifica al giorno. Ok.
0: Esattamente. Allora Noah le ha fatte tutte, tutte con ottimi voti, però i prof ha detto di non esagerare, che la legge dice appunto che non si può, può appunto informare, possono informarsi e confermare che il ministro Valditara ha detto questa cosa qua, quindi per questa volta le faccio, però la prossima volta non le faccio più perché non si può.
1: Un grande, un grande Noah.
2: Tra l'altro parole confermate anche dalle insegnanti. Hai capito? Cioè, gli hanno dato ragione, hai capito?
1: Certo, certo, c'è una nota ragione. Ministeriale di fine settembre che dice così.
2: Comunque, l'ultima prof ha detto: ti boccio.
1: No, ma dai!
0: Meno male che non gli ha detto, l'ha detto Meteo Pat su Radio Number One.
2: Oh, mamma mia!
3: La combriccola di Radio Number One. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: Amore, quanto di anticipo?
12: 0.
14: E di interessi?
12: 0.
14: E quanto ci pensi ancora?
12: 0. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: canzone che in realtà non appartiene ai Counting Crows. La versione che abbiamo ascoltato è quella dei Counting Crows e di Vanessa sì. Carlton, che fa parte di una colonna sonora che si chiama
1: È di Diana Ross.
2: È di Diana Ross.
1: Dai, diciamolo.
0: No, di Joni Mitchell.
1: Non è di Diana.
0: No, è una cover di Joni Mitchell. Poi Counting Crows insieme a Vanessa Carlton hanno fatto questa canzone per la colonna sonora di un film di Sandra Bullock, con Sandra Bullock e Hugh Grant, che si chiama Due settimane per innamorarsi. Che mi pare di aver anche visto, tra l'altro, un po' di tempo fa. E niente, questa è la canzone, la grande canzone di Radio Number One che abbiamo deciso di regalarvi questa mattina per augurarvi ancora una volta buongiorno. Buongiorno. Allora, se non abbiamo un domandones, ce l'ho io. Avete un domandones?
1: Il domandones di Manuela Doriani.
0: Ah, perché non ce l'avete voi?
1: L'abbiamo, ma precedenza le donne.
0: No, per carità, dimmi.
1: No, per carità. Precedenza a Manuela Doriani.
0: Ragazzi, lo sapevo.
1: No, ce ne abbiamo 10 addirittura. Guarda, possiamo prendere dal mazzo, ma vogliamo ascoltare il tuo. Siamo tutto
0: allora
1: orecchi.
0: Vi è mai capitato, per cortesia? Perché è una cosa che mi fa sentire molto, nel senso, voglio capire se sono matta. Allora, se vi è mai capitato di andare in fissa per un cibo? Cioè, faccio un esempio. Qualche giorno fa siamo andati a mangiare in un ristorante greco e ho mangiato l'insalata greca, che mi piace tantissimo, che buona. E adesso sono in fissa con questa insalata greca. Cioè, praticamente è dalla settimana scorsa che mangio solo insalata greca, perché tutti i giorni ho voglia di mangiare solo quello. A voi non è mai capitato?
1: Sì, assolutamente.
0: Con che cosa?
1: Avocado io. Non l'avocado,
0: cioè, l'avocado.
1: Sì, l'avocado, sì. Avevo la fissa per l'avocado. Lo mettevo in tutte.
0: E lo mangiavi tutti i giorni?
1: Lo mangiavo crudo, cotto, nella pasta, facevo la salsina, l'avocado toast, di tutto e di più, sì.
0: Allora è normale. Tu, Sergio?
2: Con l'ananas. Quando parto con d'estate con la e finì, no. Cioè non come se non ci fosse un
1: c'è
2: domani.
1: C'è retroscena, tu andavi con l'ananas nel carrello perché sapevi di cuccare, perché c'è la famosa regola.
2: C'entra?
1: Vai nel supermercato con l'ananas nel carrello e da lì poi gli è venuta voglia di ananas. Dai, coltala su giusta,
2: ma
1: dai.
2: Non è vero. Dai. Ero lì a Milano in un supermercato, ma non
0: quello di via Washington.
2: Esatto. Però non era per quello. No. Solo che a un certo punto mi sono trovato come la pina di Fantozzi con la casa piena di ananas, perché il resto mi allora ho detto vabbè, mangiamoli.
0: Allora capita a tutti, diciamo, non sono matta io, come dice Editore La Piaga. Nutella, scrive già Giovanni, un nostro ascoltatore da Reggio Emilia. Ebbene sì, Nutella è un grande classico e crea dipendenza. 393-444-0444, vi capita mai di andare in fissa con un cibo e di aver voglia di mangiare praticamente tutti i giorni solo quello? Sentiamo.

0: mi sa di sì, che piove qui a Gran Canaria, almeno mi sa di sì, danno pioggia e ne danno anche tanta, per cui io non ho intenzione di bagnarmi perché poi mi viene la cervicale, quindi credo che starò dentro casa. Parafulmini è il titolo, di, è il titolo della canzone di Giorgia che abbiamo ascoltato su Radio Number One.
1: Yeba, il domandone: avete la fissa per un cibo, vi è capitato? Volete mangiare, solo
0: una roba una volta e poi hai voglia di mangiare solo quella? Non sono matta comunque, anche i nostri ascoltatori.
2: Ciao Gnari, io vado in fissa per due cose: la carbonara e la porchetta. Mangerei solo quelle due cose lì. Ciao Dauro.
3: E insieme, tra l'altro, nello stesso piatto.
0: Leggero, tra l'altro, piatto leggero, estivo.
4: Ciao scombricolati, sono Fabiana. Io ho un periodo che vorrei mangiare solo la pasta con le zucchine e lo zafferano. Mamma, mi fa andare giù di testa, è troppo buona. Però capisco che non posso mangiare sempre quella. Allora vado di petto di pollo. E poi mi viene voglia di petto di pollo, mangerei solo quello. Vabbè, ho un periodo così. Ciao, un bacio da Fabiana.
0: Vedi che succede allora, non solo a me, eh? Io già oggi ho già pensato, devo andare a comprare la feta perché così vi faccio un'altra bella insalata.
1: Ancora,
0: non vedo l'ora che sia l'ora di pranzo. Ma se ce l'avessi me la mangerei anche adesso.
3: Ma non si fa.
5: Io ho avuto la fissa, ma potente, per i brodi e le zuppe.
1: I brodi e le zuppe.
5: Vietnam, Cina, Cambogia, la Birmania, Laos, di quei brodini, di quelle zuppettine. Mi è passata semplicemente perché qua non ci sono.
0: Hai capito? In Laos, in Birmania.
1: Ma chi non ma nei brodini non ci mettono un po' di bestie.
3: Ma no, ma
1: non
3: no,
1: sono
3: ma
1: brodini di qualche
3: il
1: bestia.
3: Il brodino del Laos, chi non se lo ricorda? Si il prende un po' di Laos e si mette dentro nell'acqua, lo fai bollire 3-4 ore, il Laos fa
0: mamma, però il ramen, mi ha fatto venire in mente i ramen, che buoni ramen.
3: E anche i rama,
1: i rama, cabana, cabana.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Israele, minuto di silenzio per i familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani 3 anni fa, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29, ora locale, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Colpi al soffitto e altri dispetti per zittire il vicino. Chiesta la condanna per stalking condominiale. Sentenza attesa il 19 di ottobre. Accade a Mondovì, nel Cunese. Una donna si sarebbe ribellata al condomino rumoroso bussandogli ripetutamente a porte e muri, gettandogli via i pacchi postali e spargendo l'immondizia sulle scale, insieme a sale e aghi di pino. Verona, mamma e figlio di 9 anni litigano e lei lo lascia fuori casa per 2 ore. La donna ha aperto soltanto quando a citofonare sono stati gli agenti del 113 chiamati dal bambino. È stata condannata a 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore. Amico, tornerai più forte di prima, ti auguro una rapida guarigione. Con queste parole lo spagnolo Carlos Alcaraz ha commentato il video in cui Yannick Sinner ieri ha ufficializzato lo stop sino a fine stagione. Era questa l'ultima notizia in scaletta, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Malika Ayan, detto tra noi siamo molto felici che Malika sia tornata a trovarci qui su Radio Number One. Ciao Malika.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, ormai resident.
2: Sì.
0: Anche perché ti aspettano, sai, le cibari, queste qua.
1: Che esatto, esatto, in realtà vengo per quello, lo sapete benissimo.
0: Come? Ah, non per noi?
1: Sai, come i figli e i nipoti che vengono sempre soltanto quando,
0: c'è
1: quando
0: da mangiare,
1: sentono che hanno bisogno di qualcosa.
0: Allora Malika, intanto grazie perché tu in questo momento sei in giro a presentare questo tuo album. Io ti ho visto ovunque.
1: Sì, sì,
0: ovunque.
1: Ragazzi, cioè, mi manca l'Angelus, ecco. Sono stanca da morire.
2: L'Angelus non è male.
1: Sono talmente stanca che raccontavo prima, cioè
0: sì?
1: Dovevo montare uno scaffale, no? E per essere sicura che fosse montato in questi giorni, prima che iniziasse la tournée, eccetera, sono andata a prenderlo di velta, no? Sabato pomeriggio, un'ora nel traffico, eccetera. Niente, ho mandato il montatore a Milano e non a Roma.
0: Ah, ottimo! Okay?
1: Yeah! Sono in forma, ragazzi.
0: Vabbè,
1: sono
0: però,
1: veramente in forma.
0: Però ci sta. Allora,
2: ho pensato che ti mettessi tu lì a.
1: Ma
2: montare.
1: Io lo faccio quando. Però in questi giorni veramente è.
2: Anche no.
1: Per fortuna è impossibile. Cioè, è proprio impossibile. C'è il tempo per dormire e per lavarsi. Per fortuna
0: meno male, meno male. Allora, Malika, noi siamo qua perché è uscito questo tuo nuovo album che si chiama Cicale. Tra l'altro, sai che grazie alle interviste, alle tante dichiarazioni che tu hai fatto, io, che ovviamente sono una cicala, ho scoperto che la cicala non è in realtà l'animale, quello lì, l'animaletto banale che passa l'estate a cantare.
1: Frivolo.
0: Ma, e quindi immagino che non sia casuale ovviamente il titolo del tuo nuovo album, fa tutta una, diciamo, prima di uscire l'ho scoperto, tutta una vita prima sotterranea di lavoro e di preparazione.
1: Esatto, e di fatica perché, cioè, non lo so, io ho molto empatizzato con questa cicala, perché mi sono immaginata una sorta di esistenzialismo di un essere che per un periodo lunghissimo, cioè intanto in generale rispetto alla durata di una vita di un insetto medio, nel suo caso ci sono cicale che fino a 17 anni passano sottoterra la loro vita in attesa di essere mature abbastanza da cercare appunto un partner, e il canto delle cicale quindi è questa forma di liberazione, dopo è l'unica stagione vera in cui loro possono sfogare la loro voglia di vivere banalmente.
2: Beh, e poi finalmente qualcuno che rivaluta queste povere cicale.
1: Ma quello siamo
2: per
1: tutti.
2: Per colpa di Esopo c'è la formica tutta brava, la cicala male.
1: La formica precisetti. Allora, io sono anche tanto lombarda, quindi c'è
0: un po' formica.
1: Questa formichitudine dentro ce l'ho. Però mi piaceva l'idea di fermarmi a riflettere sul fatto che tendiamo tutti, nessuno escluso, sempre a guardare le cose solo giudicandole da quello che si vede, no? Quando invece il mondo è così complesso, pieno di sfumature e niente, quindi negli ultimi anni cerco di il più possibile di non polarizzare mai un mio punto di vista e così, e uno sguardo sulle cose.
0: Esatto, senti, in questo tuo album, tu hai detto che è il tuo album forse più introspettivo, tu racconti la vita quotidiana, mi piace molto questa cosa, perché poi ti voglio chiedere a cosa ti sei ispirata, cioè ho letto che ti sei ispirata non sicuramente solo alla tua vita, ma anche ai racconti delle persone che ti sono vicine, ma persone che conosci o anche che hai conosciuto così di passaggio?
1: Entrambe le cose. Poi io sono una spiona, adoro stare nei posti pubblici a vedere la vita degli altri, anche perché non puoi cambiare fidanzato ogni volta che devi fare un disco, se no è un casino.
2: questa è perfetta.
1: Diventa un po' faticoso.
2: Questo è il titolo dell'intervista. Esatto.
1: Guarda, c'è chi lo fa, devo dire, con ottimi risultati, come il raccolto stagionale delle mele. No, però mi piace proprio vedere come alla fine passano gli anni, al di là degli scherzi, cioè è sempre più esplicito il fatto che l'universale è particolare e viceversa. Quindi poi io che sono una che ama tanto il cinema e ascoltarla la musica o leggere, insomma, alla fine le vite sono tali proprio da quelle cose piccolissime
0: dai particolari
1: Che non lo so, che appunto ci rendono tutti sulla stessa barca.
2: Hai detto che osservi molto le persone. Io, così dando un'occhiata anche alla presentazione delle varie canzoni, tornando ad Animali Notturni, no, che è stata la prima, tu scrivi: è una canzone perfetta da ascoltare in macchina e dovunque ci sia la possibilità di muovere le spallucce. Allora ti chiedo, ma tu ogni volta che pensi ad una canzone, proprio prima di inciderla, prima addirittura di scriverla, ipotizzi che cosa faranno le persone no. dall'altra parte, dici questa è la canzone giusta per questo, oppure dici no, okay, no, io la faccio.
1: No, no, è proprio così. Poi in particolare questo album, alla fine avendolo lavorato in tanto tanto tempo, cioè la parte di scrittura ha richiesto tanto tempo, che è stato rubato a tutte le altre cose fatte nel mentre, diciamo che era proprio, nascevano esclusivamente con l'esigenza di scrivere una canzone, no? E poi sono arrivata a quasi un centinaio di brani, per cui
2: Quella.
1: Quelle che ci sono qui è perché secondo me avevano e hanno un buon picco, cioè un equilibrio tra il picco emotivo e quello, chiamiamolo narrativo, ma in realtà non c'era proprio... Non ho razionalizzato niente. Adesso a parlarne con voi, perché sono 3 settimane che parlo di questo disco continuamente. E quindi non lo so, mi viene da appunto da fare un'analisi molto più razionale, ma in realtà ero proprio contenta di aver messo insieme delle belle canzoni.
0: E anche perché ho letto da qualche parte che poi ad un certo punto tu dovevi dare insomma una fine a questo processo creativo, sì, perché sì, sennò sarebbe andato all'infinito, no?
1: Esatto, cioè, esatto, sennò... esatto.
0: Allora facciamo così, noi ci ascoltiamo Animali Notturni, che è la canzone che hai presentato all'ultimo festival di Sanremo, e poi tra poco continuiamo a chiacchierare con Amalika Jan.
1: Con grande piacere.

0: Malika Ayan, Animali Notturni in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Ci stai presentando il tuo nuovo album che si intitola Cicale. Sai che cosa mi è piaciuto molto leggere in una delle 2000 interviste che hai rilasciato? Questo, devo dire, almeno io ho captato questo tuo, questa tua libertà, no? Che si sottrae ai tempi, alle mode, ai dettami, diciamo, degli ambienti musicali. Cioè, tu, devo dire, sei estremamente libera, ti prendi i tuoi tempi creativi, e mi pare che, insomma, questa cosa ti abbia dato, contrariamente un po' a quello che ultimamente succede, no? In tanti fenomeni, a volte passeggeri, musicali, ti abbia dato dei risultati che sono duraturi. Cioè, il tuo percorso, il tuo successo non è necessariamente, mi sembra di aver capito, almeno letto tra le righe, legato per forza alla tua ultima produzione discografica. Cioè, il pubblico ti cerca, ti ama, indipendentemente da questo.
1: Questa è una benedizione, credo. Però sai, sì, ma cioè, nel senso, vediamo se riesco. Allora, il fatto di non aver mai pensato a me come un idolo delle folle, ma a come una specie di, non dico miracolata perché sarebbe falso, però mi sento molto fortunata a poter fare quello che faccio nella vita. E è stato, appunto, è stato un ottimo motore, perché alla fine questo disco esce a 18 anni dal mio primo, e poter già aver fatto 18 anni a me spaventa quando ci penso, perché è un sacco di tempo. E quindi, appunto, 18 anni da quel tempo vuol dire che aver costruito un rapporto con le persone che mi ascoltano, così sincero, allora ha funzionato. Quindi probabilmente, se l'approccio che si cerca di mettere nella vita, quindi di essere il più possibile persone trasparenti, lo si applica anche con la musica, mettendo in conto che ci saranno delle cose che vanno meglio di altre, eccetera eccetera, evidentemente la risposta arriva nello stesso modo.
0: È sempre, paga.
1: È sempre di agricoltura parliamo, e adesso possiamo parlare di zucchine, no? Quindi se le coltivi bene le tue partite, cioè, l'autunno sarà pieno di cose buone da mangiare, insomma. Io sono molto grata alle persone che ci sono da tutti questi anni. Alcuni li ho visti proprio crescere, che erano poco più che bambini, e adesso hanno figli magari, e insomma è bello. A me piace fare parte di una comunità più
0: e poi ti rende indipendente, che secondo me è tanta roba,
1: e quella è la cosa più preziosa di tutte. Allora devo dire anche che, però, io ho cominciato in un'epoca in cui si era già finita la fantastica discografia, quella di ehi bei tempi, quella era già finita. Sono arrivata come quando arrivi alla festa e ti dicono no, abbiamo appena smontato la musica, no?
0: Andate a casa.
1: Esatto, però, cioè, ancora non era tutto così veloce. Quindi se rilasciavi, faccio sempre l'esempio della mia prima intervista con Repubblica, Paolo Conte aveva fatto quella famosa dichiarazione della voce arancione scuro, e grazie a quell'intervista un'infinità di persone hanno saputo della mia esistenza, e questa cosa mi ha permesso, cioè mi permetteva di radicare molto di più di tutte le interviste che posso fare oggi. Quindi penso che poveretti quelli che iniziano oggi, per certi versi hanno un accesso, possono sfondare una cupola di vetro, come si dice, per arrivare alle persone. Abbiamo l'internet, i social, eccetera eccetera, però poi rimanere anche più di 5 minuti non è altrettanto facile.
0: No,
1: cioè non è mai facile, questa è la verità. Però, ecco, essendo un ottimista e guardando sempre il bicchiere mezzo pieno, devo dire che sono stata una ragazza molto fortunata e sono feliciona, quindi adesso mi godo questa...
0: Feliciona è bella!
2: Traspare molto questa cosa qui. Collegata, insomma, a questa domanda, tu hai detto che hai passato gli ultimi 4-5 anni a vivere.
1: Sì.
2: È un po' quello che stavi dicendo. Cioè, che cosa significa a vivere? Non a disinteressarti
1: zero
2: della musica, del tuo lavoro, perché comunque lo fai, però...
1: Però non pensare che tutto giri intorno a quella cosa lì, a quello che arriva, cioè a pensare più al processo che al risultato. E lo so che sembra la fiera delle banalità, ma vi assicuro che non è così semplice, e non penso che sia semplice in generale nella vita, perché, cioè, siamo anche in un'epoca di grandi paure, no? Per cui cioè, se uno deve pensare a cambiare vita, la prima cosa che pensa è, per esempio, che non può permettersi di cercare, cioè di restare un tempo senza lavoro, no?
0: No.
1: Perché, appunto, perché è talmente incerto là fuori che E quindi paradossalmente tante volte è meglio restare un pochino più infelici che prendersi dei rischi, perché non è un momento in cui...
0: Senti, sai che io ho una curiosità, Malika, perché tu ovviamente, allora, ti descrivono e giustamente sei così, tu hai questo allure di cantante, signora della musica, raffinata, eccetera. Io voglio sapere se tu nella tua vita di tutti i giorni hai una cosa che proprio dici, quella lì non è raffinata per niente, una cosa che fai, che dici, ah, se mi vedessero fare sta roba qua.
2: Non lo dicono più.
0: Che si può dire,
1: perché magari... No, certo. Però sto pensando che se tu sei insieme a me, quando guido, per esempio, che divento proprio, mi arrabbio tanto, lì sono proprio Tamarra,
0: tipo quelli che guidano male.
1: Allora, se tu mezzo mi tagli la strada e io sono in moto che rischio la vita, io vengo e ti do i calci alla portiera.
2: Sì. Non gli canti Animali Notturni, voglio
1: no,
2: dire.
1: No. E vabbè, però lì poi anche un po' mi spavento e penso che tu sei un idiota se scrivi e guidi, no?
0: Ovvio. Quindi così, insomma, hai delle reazioni.
1: Sì, ho dei momenti proprio da hooligan che io rivendico con orgoglio.
0: Quindi questa parte, giustamente, così più contenuta, è sul palco. Poi, insomma, c'è anche questa parte così, anche
1: sì,
0: divertente, più cacciarona.
1: Totalmente. Okay. No. Infatti, è che mi rendo conto che sono un pochino quadrata. Cioè, non quadrata. Mia figlia mi prende molto in giro perché neanche mi tolgo la giacca di dosso. A volte inizio a spostare i mobili perché mi dà fastidio che non siano esattamente nella loro posizione. Però
0: è una malattia, ti capisco, ma non puoi capire,
1: capisco come, però mi trovi buttata sul marciapiede a bere birrette, molto rilassata nella vita, però è un po' così.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco noi torniamo con Malika Ayan per parlare del suo ultimo album che si intitola Cicale.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una possibilità con Malika Yan, che è ospite con noi questa mattina per parlarci del suo nuovo album che si intitola Cicale. Quindi dentro questo album ci sono tanti racconti, tanti aspetti della vita quotidiana che tra l'altro mi ha colpito. Tu hai definito è una delle cose più divertenti che tu conosca. Ma in che senso? per le cose che facciamo, per le cose
1: ma
0: che...
1: Sì. Già vivere intensamente, consapevolmente... E quello che si fa mentre lo si fa, secondo me, è già tre quarti del viaggio, pazzesco.
0: Senti, mi dici una giornata tua, diciamo, tipo quando non sei impegnata, ecco, nella costruzione delle canzoni, del dio, una tua giornata proprio dalla mattina, quando sei
1: quando
0: libera.
1: Non faccio niente.
0: Esatto,
1: allora,
0: cosa fai?
2: Quando vivi.
0: Esatto. Quando vivi.
1: Allora, mi sveglio e tutte le volte mi dico, domani mi alzo alle 5 e inizio a meditare, e poi, visto che arrivo sempre da periodi un po' lunghi, allora non lo faccio, faccio un caffè, torno a letto e leggo il giornale.
2: Molto bene.
1: Leggo il giornale, proprio riccanza.
0: Ma però.
1: Vera, sì. Beh, ma anche perché vi ricordo che... Cioè,
0: ma in quanto quotidiano cartaceo? No,
1: no magari,
0: ok,
1: magari.
0: No, non c'hai quelli che te lo portano
1: magari,
0: a Berlino dietro la porta.
1: Sarebbe stato stupendo, però mi leggo il mio... No, cioè, vi ricordo che avendo una figlia che appena... diventata completamente autonoma, io vi sono vicina, genitori in ascolto, sto con voi, so che cosa vuol dire svegliarsi alle 6 e dover uscire per forza la peggiore ora del traffico, soprattutto adesso che inizierà a piovere, ci saranno le triple file fuori dalle scuole. Okay. Quindi ecco, diciamo che dopo 20 anni, no, di sveglie così ignoranti, finalmente mi godo quel momento proprio del privato. Quindi giornale, poi cerco di fare sport. Poi il mercato, che ci vado pazza.
0: Ma per le verdure o per tutto?
1: Per tutto, mi diverto proprio il mercato. C'è anche solo passeggiare.
0: Ma scusa, c'è della bella frutta a Berlino?
1: Ma bellissima, ci sono, cioè, soprattutto i signori turchi che hanno.
3: Certo.
1: E sono tantissimi, no? E poi il mio mercato, quello del martedì e del venerdì, è proprio misto. Quindi ci sono le stoffe, il cibo. E anche dei banchetti dove cucinano e c'è gente di tutto il mondo, quindi è proprio divertente.
2: Vestitini. No, ma vai avanti, perché fino a qui è quasi una giornata ideale.
0: Sì, esatto.
1: Perché io mercato, ragazzi, io potrei avere 72 anni.
0: Perché scusa, queste robe le facciamo
2: caffè,
0: tutti.
2: Giornale, mercato, io sono già rilassato.
0: Esatto. Caffè, manca caffè dopo? No,
1: esatto,
0: pausa pranzo.
1: Magari incontro qualche amica, qualche amico e vediamo se ci sono delle mostre, se c'è il tempo di andare. Mi metto tutte le commissioni, appunto vivo come un pensionato io quando sono libera. Mi piace proprio, cioè me ne metto tutte nella stessa giornata, perché poi siamo sempre tutti tanto di corsa e sembra no, tutto urgente, che quindi vivo con lentezza, quindi cinemini, teatro, qualche concerto.
2: Vabbè,
0: ma tu a Berlino hai amicizie italiane, tedesche, un po' di tutto il mondo, immagino.
1: Sì, conosco tante persone. Bello. Per fortuna, ma una delle cose più straordinarie è che una delle mie migliori amiche, abbiamo fatto il conservatorio insieme, abita in fondo alla via del mio quartiere.
2: Bellissimo.
1: Cioè, quindi andiamo, che in una città enorme come Berlino è
0: incredibile.
1: E il mio chitarrista abita sull'altra sponda del canale. Quindi,
2: quindi un attimo l'aperitivo.
1: Ma certo.
0: Fate delle jam session voi per strada, così,
1: esatto,
0: capito?
1: Esatto. L'ultimo tour avevo fatto venire sull'altro anche l'altro chitarrista, e a casa di Cecilia, perché si chiama così questa mia amica, abbiamo fatto un concerto dentro il suo salotto per vedere come funzionavano le due, senza microfoni, senza niente, quindi due chitarre, io che cantavo,
0: bello,
1: per vedere come funzionava.
0: Bello nel salotto, però, capito?
1: Sì, è come se appunto più che 72, cioè tra i 72 e i 15 anni, un po'
0: di
2: io molto invidioso,
1: certo,
2: ascolta,
1: certo.
2: Tornando un attimo invece,
1: poi riesco a stare a casa 15 giorni all'anno, quindi vabbè,
2: giusto. Tornando al disco, c'è questo nome che è Pacifico, no?
1: Certo.
2: Che compare non solo nelle tue canzoni, ma nelle canzoni insomma di tanti cantanti italiani. Lui è davvero molto molto bravo, no?
1: Sì.
2: Mi devi perché, in che cosa è bravo? Cioè, perché lui riesce a lavorare bene con così tanti artisti, riesce a capirli? Cioè, dimmi la qualità.
1: Allora,
2: noi sentiamo nominare un nome.
1: Beh,
2: spesso,
1: ma certo,
2: no?
1: Gino, ovvero Pacifico, è quello che salva i dischi degli altri. In alcuni casi viene proprio chiamato in estremo, in emergenza. Con me, allora, a parte essere un amico gigantesco, è la persona che ho conosciuto quando ho firmato il mio primo contratto discografico, quindi quando ancora non sapevo bene, cioè sapevo che cosa volevo fare, ma non sapevo come farlo. Scrivevo delle canzoni terribili, come tutti i ragazzi giovani, se vogliamo, o meglio, tranne Stevie Wonder e pochi altri. E lui, cioè, mi ha aiutata, è stato bravo perché, cioè, senza interesse, no, nel farlo, è stato così generoso da convincermi a credere nella mia voce. di autrice, non la mia voce di cantante, perché quella, sai, cioè ci metti un attimo a convincerti che non sarai mai all'altezza di fare le cose, soprattutto se sei giovane e in un mondo dove peraltro ancora adesso che mi dicono beh però ti danno delle belle canzoni, che quindi io sembra che sono quella che porta il caffè per caso nello studio, no? Sì. E quindi è già molto difficile come ragazza, come donna e come appunto come giovane in quel caso essere creduta, e lui mi ha invece proprio aiutato a farlo, a trovare il mio modo di fare le canzoni, a volte anche solo tenendomi seduta a un tavolo, perché in quanto impaziente e iperattiva non è sempre facilissimo, no, tenermi concentrata, e quindi è stato lì con pazienza ad aiutarmi a raffinare il mio modo di dire le cose, prima riconoscerlo e poi raffinarlo.
0: Quindi è una persona evidentemente anche molto empatica,
1: no,
0: perché
1: è straordinario,
0: uno che riesce a fare questo. Allora, noi ci ascoltiamo un po' di musica, giustamente con Malika Ayan come Foglie. E poi torniamo e parliamo del tour.
1: Sì, sì, sì, parliamo di tour. Intanto salutiamo anche un altro amico straordinario che è Giuliano San Giorgio, che ha scritto questa come Foglie.
0: Bellissima.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ragazzi, ma qui cosa vuoi dire alla voce di questa donna? Cosa vuoi dire? Malika Ayan in diretta qui a Radio Number One. Senti Malika, adesso entriamo subito nel vivo delle tappe di questo tour. Però volevo sapere, ho letto da qualche parte che, adesso non so, poi magari non è vero, che il tuo compagno fidanzato ti fa la scaletta.
2: No, per carità.
1: Ah, non è vera questa cosa. Vedi che c'è scritto, l'ho letto da qualche parte. Tu hai detto no prima, però mi fa la scaletta del...
2: No. Fa le sue proposte che giustamente vengono considerate.
1: Vengono considerate.
2: No,
1: però.
2: Vabbè, nel senso che... cioè penso che poi quella sia stata la solita sintesi un po' tagliata con l'accetta. Dal momento in cui lui è totalmente fuori dall'ambiente e anzi, cioè, mi prende molto in giro, perché no, sostiene che gli artisti che piacciono a me piacciono, come dice, gli amici tuoi di Capalbio, no? Sai quando siamo in sei ad ascoltarli. Allora mi prende molto in giro. Di solito lui, appunto, facendo la rappresentanza della gente distratta anche, cioè riconosce, dice se piacciono a me piaceranno a tutti.
1: No, perché sai che a casa i familiari sono sempre quelli più severi, cioè quelli che ti vanno giù duri con le critiche, le cose, no? È sempre così su tutti i mestieri proprio, vabbè.
3: Anche non richiesto.
2: Esatto.
3: Cosa ti ha fatto di male il mese di novembre per mettere tutte le date? E soprattutto che cosa farai nell'ultima settimana di ottobre per prepararti a questo tour super intenso in posti bellissimi?
2: Beh, io sono contentissima. Ma novembre secondo me è un ottimo mese per le tournée, perché le persone iniziano a sentire, cioè io sono una grande fan dell'autunno,
3: sì.
2: Infatti stamattina ero contenta di mettere la giacchetta e sentire quel freschetto, e soltanto che invece novembre un po' ti bastona, perché non è ancora il mese di Natale, per cui, cioè, gli addobbi non li vedremo probabilmente da dopodomani, però non è ancora quel momento che aspetti Natale, ed è il momento in cui è buio, fa buio presto, eccetera eccetera, in cui sei, è un po' come gennaio, che però è il mese del mio compleanno, quindi è una mezza festa nazionale. E quindi ecco, andare a teatro secondo me è un'ottima cosa, perché in generale esci di casa, vai a fare una cosa divertente e niente, e poi ti incontri ancora Malichetta lì di passaggio.
3: Certo, molto intenso.
2: Un po' di canzoni nuove.
1: Bella, comunque anche la dimensione, diciamo, dei teatri è una cosa che ti si addice molto, comunque, no?
2: A me piace proprio, il mio posto preferito è il teatro. E anzi, poterli frequentare facendo cose diverse fa ridere. Quando vedo il calendario dei teatri, ormai prima di pensare a una scenografia penso già che il teatro di Palermo, noi ci si scherza sempre sul teatro di Palermo, è quello che ha il palco più piccolo, lo scarico scomodo perché è in basso e ci sono i gradoni, quindi è proprio bello che il teatro diventi un qualcosa di familiare quanto i monumenti in una città.
1: È vero. Beh, adesso c'è anche un discorso tanto di recupero, no? Anche nei posti piccoli dove ci sono i teatri abbandonati che nessuno guarda più, in realtà, quindi
2: ci sono dei teatri stupendi.
1: Infatti,
2: con gli investimenti devo dire che questa cosa già del recupero dei posti sta funzionando molto bene. Infatti io sono contentissima di tornare a Fermo e di fare l'allestimento lì, e poi secondo me la riscoperta anche delle altre città, quelle più piccole soprattutto, permette alle persone di costruirsi anche del tempo di qualità, quindi andare a fare delle piccole trasferte e scoprire delle cose, dei posti, e quindi vedere lo stesso concerto che vedrebbero appunto agli Arcimboldi qua a Milano o al Conciliazione a Roma, di poterselo vedere, che ne so, a Senigallia.
1: Hai già citato due posti della mia regione, quindi
3: Senigallia, è vero, capito. 27
2: ma infatti alla sera verranno un sacco di amici, che gli ho detto, raga, Olivetta all'Ascolana per tutti,
1: ciao Uscolo,
2: esatto. Lì il problema è non tornare rotolando, secondo me tour novembre dicembre già mi chiudono.
3: Allora, per i nostri amici, insomma, che ci ascoltano soprattutto qui al nord Italia, ricordo 10 novembre Milano,
2: sì,
3: in Boldi, 11 novembre Torino, poi girato tu di Roma 3 novembre, la data 0 di di fermo e poi un
2: e poi è Padova, no? Sempre Nord Italia.
3: Padova,
2: diciamo,
3: Padova 24 che... novembre, Bologna il 25.
2: Bologna 25 questo, ma... e poi non mi ricordo più perché sono una
1: zucchina. Sì, c'è cioè, Senigallia il 27 novembre, Pescara il 28 di novembre, quindi okay, insomma ce ne sono tante.
2: Un bel giretto, sì, sì, sì. Allora, tutte le prevendite abituali.
1: Esatto.
3: Che era la vocina alla fine dello sport.
1: Noi ringraziamo e salutiamo molto
2: no, grazie Malika mille, ragazzi. È sempre grazie. Un piacere, spero di tornare, cioè non troppo presto perché sennò poi
1: beh, sennò
2: cioè,
1: dicono
2: vi stufate.
1: Che
2: vi...
1: No, esatto. Ma noi non ci stufiamo, scusa.
2: No, ma neanche i vostri ascoltatori, ormai mi hanno adottata.
1: Ti hanno adottata, sì, esatto.
2: A quest'ora, mentre preparano il pranzo, c'è tutto giusto.
1: Sì. Sempre che ci sia qualcuno che ancora prepara il pranzo, perché sai, sì. Cioè non lo so.
2: Come no?
1: No, nel senso in casa, capito? Magari
2: ma
1: adesso...
2: quello è l'altro lusso, invitare qualcuno a pranzo a casa. Altra cosa che faccio spesso. Oh, che
1: veramente? Magari brava.
3: C'è un nostro ascoltatore che oggi sta vivendo quella giornata.
2: Esatto.
1: Quella di Malika Guadellibera.
2: Esatto, fatemi sapere se saltasse fuori questo.
1: Scusa, ma proprio in 3 secondi il piatto che di solito fai quando viene l'ospite, quello proprio l'amico, quello proprio che dice questo qua, gli devo fare quello lì.
2: No, mi metto lì e decido. Perché
1: al momento?
2: Quando devo invitare qualcuno a casa a mangiare, mi prendo la giornata per dedicarmi ai pasti, in quel
1: che
2: modo
1: brava.
2: Molto zen. Quindi,
1: ragazzi,
2: mi metto lì, deve diventare proprio
1: una cosa
2: cerimonia.
1: Stupenda.
3: Sai, io ti 2 o 3 cose. A livello di mi sono piaciute alcune cose. Tempo, dai.
1: Grazie a Malika.
2: Grazie Ayane. Ragazzi, grazie a tutti. Ciao. E arrivederci.
1: A presto, ciao Malika.
4: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: colonna sonora del film ufficiale Gentiluomo, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, in quella scena finale dove Richard Gere entra nella fabbrica e prende e porta via Debra Winger
1: davanti a tutte le colleghe che si emozionano davanti a tutte le sue colleghe, le operai, che
0: poi le cose cambiano perché stavo leggendo che invece in questi giorni c'è questa diatriba a distanza fra Richard Gere e Matteo Salvini. Vedi come cambiano cambiano i quadri della
1: salto,
0: vita.
1: Che salto però da Debra Winger, avevo lì l'immagine poetica e romantica.
0: No, no, beh, sai vabbè, che c'è stato insomma, ecco, vabbè, denunce, cose, vabbè, no, dico, comunque, tra l'altro Richard Gere adesso vive in Spagna, ha abbandonato da qualche anno gli States per stare vicino proprio alla moglie, l'ultima moglie che è spagnola.
1: Sai che rimanevo sulla giornata tipo di Malika Ayan, no? Quell'inizio lì di giornata perfetta che ci ha conquistato, no? Ti svegli con calma, il caffè,
0: va al mercato,
1: il giornale, il mercato bello.
0: Ma tu non vai mai al mercato?
1: No, no, sì, però davvero raramente, no? Raramente, perché durante la settimana non ci va, ti capita. Però quella cosa lì di scegliersi un giorno, ero curioso di sapere come finiva il pomeriggio, però molto bello, il cinema, il teatro.
0: Sì, sì, rilassato. E beh, anche perché soprattutto uno che poi ha poche giornate libere durante l'anno, quando le hai, ti rilassi, no? Al massimo, facendo proprio le cose così normali.
1: Lo devi fare in un giorno feriale però, perché se lo fai il sabato o domenica capaci tutti, e devi avere il coraggio di dire un martedì.
0: Beh, stavo pensando, visto che sta per arrivare Madonna, se Madonna è una che mi va al mercato a scegliere i peperoni, non lo so.
1: Sì, ma ce la vedo. Ma oddio, chi lo sa, magari un tempo, no? Più da giovane forse, adesso la vedo poco.
0: Ma, insomma, no, forse no, però magari mi sbaglio, ecco, senza giudicare, invece è una che mi conosce tutte le differenze. Dai, ce l'ascoltiamo con il suo ultimo singolo, Danzateria, e poi ci salutiamo.

0: il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Noi ci ritroviamo domani, giovedì 8 ottobre, forse con qualche goccia di pioggia.
0: Sì, ma sta già piovendo, sta già piovendo.
1: Prepariamoci all'autunno che finalmente è arrivato.
0: A domani!
1: Ciao!
2: Gli Spacca Notizie.
3: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è

0: Pochi secondi alle 13, subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
4: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
3: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
5: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il

0: anticipo Cagliari-Juventus. Completano il quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: One Match. Vediamo chi ha ragione.
3: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto da lui, e lui o non è lui?
4: Eccoci Andrea, Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, siamo carichi come sempre, oggi un match che oserei dire, non oso dire.
3: No, osa, è bello osare ogni tanto, osa, anzi dillo così Andrea.
5: È un match oggi che parla di sentimento, di amore, di passione.
4: È un match pruriginoso, ok?
3: Ma
4: temi che piacciono,
3: dai,
4: allo zio.
3: Sì, esagerato. Sì. Beh, sarà un bel match, sarà combattuto, quindi state con noi, ma noi partiamo subito con la nostra musica.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: comincia One Match e siamo, come detto, molto molto carichi oggi. Quindi dai, partiamo, partiamo forte, torniamo oggi. Io, Andrea Ferrari, lo zio Nasti a temi molto pruriginosi. Perché lo zio Nasti...
1: Tu sei un po' esagerato, nel senso, sì, è un tema che tocca un argomento, come dire, di cuore. Sì. Non soltanto di cuore, anche di corpo, anima e tutto il fuoco della passione, però adesso pruriginoso.
0: Ma sì, perché lo zio Nasti in questi giorni è scatenato, probabilmente a causa dell'ormone a palla, però vabbè. Allora, si parla di amore e in amore che cosa conta davvero? Da una parte c'è chi dice: voglio una relazione stabile, va bene la passione, però col mio partner voglio costruirci qualcosa di importante e duratura assieme. Dall'altra c'è chi pensa: sì, ma l'amore senza passione sfrenata, che cos'è? E quella passione, quel tipo di persona vuole provarla continuamente, continuamente, continuamente. Quindi il match di oggi è molto molto intenso, vero
1: ma
0: zio?
1: Anche molto semplice: preferite un amore passionale oppure una relazione più tranquilla e stabile? Direi che più semplice di così non si può. Possiamo schierarci
2: all'angolo di destra. Dolce come un amaro, simpatico come la sabbia nelle mutande, alto quanto un vatusso, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Devo dire che per me la passione va benissimo, però di norma, caro zio, lo sai, fa parte un po' della fase iniziale della relazione. Poi si punta alla stabilità, alla volontà di costruire qualcosa a lungo termine. In realtà poi la passione c'è lo stesso, però tantissimi aspetti fanno parte di una relazione, non solo questa tua voglia imperterrita di intensità totale, il batticuore, la gelosia e ti molli e non ti molli e torni assieme, poi ci resti male, poi ne cerchi un'altra, insomma, molto faticoso, devo dire. Io non è che voglio chiedermi ogni settimana se una determinata storia d'amore durerà, quanto durerà, quando mi mollo. Ecco, io la vivrei malissimo, quindi io sto dalla parte della stabilità, diciamo.
1: Beh, lo sapevo, io che lui forza. È tranquillone, cucciolone, na.
0: Per forza.
1: Senti un po' le mie motivazioni, va.
2: All'angolo di sinistra, profumato come una palestra ad agosto, intelligente come il GPS che ricalcola il percorso, elegante come una tuta acetata a un matrimonio, lo zio Francesco Nasti.
1: E invece no, una relazione stabile sì è rassicurante, ma una storia senza passione rischia di diventare semplicemente una buona amicizia con l'agenda condivisa. Magari mettete su Google gli appuntamenti. Io voglio emozione, desiderio, complicità, sorpresa. Tra l'altro, senza passione cosa ti rimane? Cosa c'è? È la passione che ti fa sentire vivo, e invece la routine, il nemico naturale della coppia. E quindi
0: no. Non abbiamo detto routine noi, da questa parte qua.
1: L'ho detto io, infatti, l'ho detto da questa parte. Secondo me poi diventa, facciamo così, diventa routine. Invece la passione mantiene la curiosità, anche i litigi sono più intensi, ma poi si fa la pace, capisci a me?
0: Dai. Mamma mia, allora è molto tutto molto chiaro: relazione tranquilla, solida e rassicurante contro relazione intensa, travolgente e passionale. Possiamo dire così? Aspettiamo i vostri messaggi, che sono voti per l'una o per l'altra parte, alle 393 444 0444.

0: Quisiri, Sil Siri insieme a Dua Lipa, anzi Dua Lipa.
1: Oh, ma siamo già a questo livello.
0: E no, sai che l'altra notte ho sognato Dua Lipa, io e lei stavamo insieme e lei ha sognato me, quindi insomma ci sta come, come argomento, è proprio sul pezzo, come si dice. Sì.
1: Ma c'è stato un amore passionale travolgente tra di voi nel sogno, almeno lì, oppure no?
0: Posso dirlo? Posso dirlo? Lei proprio mi guardava negli occhi.
1: Sì. E
0: mi
1: dice,
2: Francesco, sono innamorato di te.
1: Come era vestita? Cioè
0: non era,
1: era vestita.
0: Era maletto, non era vestita, lascia fare lo zio.
1: Vedete che ha l'ormone a palla, però adesso sono arrivati un sacco di messaggi. Allora direi di aprire il primo round, dai, primo round.
0: Vai, primo round, inizia a leggerti questo, prego, prego.
1: Dice amore passionale, sempre comunque, quindi sempre passione, storia senza passione, diventa per questa nostra amica, non so se è uomo o donna, comunque diventa amicizia, quindi voto per lo zio.
0: Esatto, poi ascolta. Sentiamo qualche voce.
3: Non so se avere sempre dei conflitti sia una relazione passionale, a me mi sembra una relazione disfunzionale, così come troppa stabilità che insomma ti porta alla noia, che è una delle cose peggiori che si possono provare all'interno di un rapporto di coppia. In ogni caso la sua storia, non so che dire, certo la stabilità io la preferisco,
0: no!
3: Però ci deve essere anche un po' di passione, se no il senso non c'è, sto bene anche da sola, bella centrata, serena.
0: Bella centrata, mi piace, però è un voto per te, devo dire che effettivamente si evince che il voto è un po' più per la stabilità, ma attenzione, attenzione! Andiamo un po' in Brasil, shake the carnaval. E se non sono passionali, sono curioso anch'io, perché se non sono passionali lì adesso, la nostra opinion leader brasiliana, sentiamo un po' che dice in questa giornata.
4: Buongia, buongia, buongia bambini, eccomi qua. Oh, io ho l'idea chiarissima. Allora, una volta io pensavo come Andrea Brum Brum Ferrari, e da qualche anno, già da un bel po' di anni a questa parte, no, la passione travolgente, quella che ti stravolge la vita e vivi intensamente, la passione, Zionassi, sono della tua parte.
0: Sì.
4: Ciao ciao bambini, buona giornata.
0: Dice Andrea giornata, contro la passione brasileira.
1: No,
0: ha ragione.
1: Angela, ha ragione Angela, perché ti stravolge la vita. Te la stravolge in senso proprio negativo del
0: termine.
1: Ma
0: che negativo? Quindi... Allora fai il sempreverde, metti da fa il pino, metti da fa l'acero, che vuoi fare? Il salice piangente, non lo so io.
1: Ma ti dico, anche la nostra amica di prima che diceva che poi troppa stabilità ti porta alla noia. Assolutamente no, bisogna sapersi reinventare ogni volta per trovare qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo da poter fare. E lo dico io che 10 anni, grazie a Dio, tra poco che va avanti questa relazione.
0: Ah, complimenti.
1: Assolutamente zero noia, basta sì, un po'
0: rinnovare, va bene. Vediamo un po' che ne pensate voi. Continuate a votare. Oggi dovete stare o dalla parte dell'amore passionale o di quello della relazione stabile e tranquilla. Votate.

0: Chasing You, Rita Ora, Fatboy Slim su Radio Number One, e questo è One Match. Sono arrivati tanti altri messaggi e per fortuna che sono arrivati, perché soprattutto sono per il sottoscritto, vero zio?
1: La fortuna è perché sono per te. Fortuna se arrivano e fa piacere. Poi oggi effettivamente stai prendendo un po' il largo, sentiamo. Dai,
2: dai. Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Io Ciao. Sono per Andrea oggi. Una relazione stabile, anche perché ricordatevi, le relazioni diventano stabili ma partono tutte molto focose, poi giustamente il fuoco viene a attenuarsi,
0: sì,
2: poi dopo non pensateci che poi il fuoco riprende, ricomincia a infiammarsi. Però oggi dai, sono con Andrea, una relazione stabile, ciao.
1: E prendi un altro bel punticino, complimenti, anche se io non vorrei soltanto una persona conquistare bene, voglio una persona che quando entra dalla porta mi fa pensare, eccola che quelle botte di emozione nuove, fresche. Vabbè, questo è il mio punto di vista, vediamo un pochettino i vostri voti.
0: No, non che l'amore vero non debba necessariamente sembrare un incendio come lo fai sembrare tu, eh?
1: Sì, quindi invece così.
0: Che ardi dentro, ma anche noi sappiamo ardere, come ha detto il nostro amico, a lungo termine.
1: Tu sei un fiammifero, sì. Tu sei un Minerva, io sono un bosco in fiamme. Bruci la città!
0: Ma tu cambi perché, non lo so perché, sinceramente, ogni tanto provo a pensarlo, a capirlo, ad analizzare, ma non ce la faccio. Voi invece, da che parte state? Volete l'amore che dura, come il mio, oppure l'amore che brucia, possiamo dire così, come lo zio Nasti? Votate al 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico, che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Ci vediamo venerdì, vero?
5: PN1 Plus,
6: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
6: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Relazione stabile contro relazione passionale. Io sono dalla parte di quella stabile, perché so che domani, un domani ci sarà.
2: Io invece penso che le emozioni sono quelle che poi diventano ricordi, e quindi le passioni. E voi, da che parte

0: Kids One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Stiamo combattendo su un tema particolarmente intenso. È un tema, come detto, che provoca un certo tipo di prurigine.
1: Provoca, però soprattutto sì. Provoca a me. Sì. A te non provoca più niente, ormai a te sei la pace dei sensi, dai, diciamo.
0: Ma lo sapete benissimo che è molto meglio. Ma è molto meglio una relazione duratura, stabile, rinnovata ogni anno, per carità, con qualche chicca qua e là. E vedrai che, come diceva il nostro amico all'ascolto prima, mi è piaciuto molto quel messaggio dei tanti, diceva che poi comunque noi sappiamo ardere lo stesso.
1: Sì, no, lui diceva che il fuoco si riaccende, non lo so, sarà un fornitore di diavolina, perché a me non risulta. Comunque, sentiamo tante voci, dai, e ne abbiamo veramente per tutti i gusti.
2: Ma sicuramente dalla parte di Andrea.
1: Eccola.
2: Dopo 40 anni, che passione, anche se io faccio le dediche alla radio mio marito, anche se gli voglio bene, ma ormai la passione è andata in pensione. Anzi, la vera passione adesso, visto che lui è in pensione, è quando arriva sul conto la pensione. Ciao Lord Barbie.
0: Ah, la pensione.
1: Hanno cambiato un po' il punto di vista, cioè la passione si è trasformata in pensione. Vabbè, sono sempre quelle comunque. Le emozioni forti, andiamo con altre voci, dai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Io sono per Andrea oggi. Una relazione stabile.
1: Io ragazzi,
3: anche perché ricordatevi, le relazioni diventano stabili, ma partono tutte molto focose.
1: Ma no,
3: poi, giustamente, il fuoco viene a attenuarsi.
1: Ma basta.
3: Basta. Non pensateci che poi il fuoco riprende, eh?
1: Ma non riprende, ragazzi, ma dove riprende? Ma
0: cosa altro che
3: però
0: lo dice?
3: Oggi, dai, sono con Andrea, una relazione stabile.
1: Se siete convinti voi, io guardo.
0: Ma zio, se tu hai bisogno, avete bisogno di una crisi per sentirvi innamorati, di nuovo,
1: chi l'ha detto
0: continuamente, siete innamorati, siete solamente annoiati, volete riempire la vostra vita delle relazioni da una serata e via, per non dire
1: non
0: altro.
1: Non fai fubetto, quindi nessuno ha parlato di problemi, nessuno ha parlato di... No, no, qui c'è proprio la passione che rimane tale, non perché dobbiamo avere dei problemi per risolvere la passione. Passione significa dall'emozione che diventa il ricordo. All'amore che non è solo comodità, vedi un po' te.
0: No, sono d'accordo.
1: Dai, l'ultimo messaggio al volo.
0: Sicuro?
1: Sentiamo un'altra voce, vai.
4: Buongiorno ragazzi, oggi voto per Brun Ferrari. Stabilità,
1: che
4: non significa non avere passionalità, anzi, la stabilità viene data proprio dalla passionalità. E che tu devi trovare la chiave per avere questa passionalità con la stessa persona. E più stai con quella persona, più arriva quella confidenza che aumenta la passionalità. Ci sono un sacco di giochi passionali che si può fare. Più hai confidenza con la persona, più... Gardaland, il sogno di un bambino andare a Gardaland. Capisci a me? Cristina da Mantova.
1: Cristina, io capisco a te, io ti capisco a te, però non è che può diventare una partita di Monopoli, una relazione. Cioè, adesso...
0: Bravi che state capendo.
1: No, non stanno capendo, che votano te, quindi non so.
0: No, infatti, per questo che stanno capendo.
1: Okay,
0: dai, continuate così al 393-444-0444. Ora Little Talks of Monsters and Men qui su Radio Number One.

0: Shark.
1: Little Talks of Monsters and Men. Qui non c'è più passione, ve lo dico, non ci sta la passione, è malamente questa cosa che non c'è la passione, io ve lo dico, poi fate quello che volete voi.
2: Va guarda bene. Zio, sento un conflitto interiore dentro di te, come quando ti lasciano, cioè un giorno sì e l'altro pure, però secondo me perché c'è qualcosa che non va in questa sfida, pensavi in qualcosa di differente. Messaggi, prego.
1: Messaggi.
3: Allora, io sono 35 anni, 36 che sono con mio marito.
2: Sì.
3: Vabbè, i primi tempi, si sa, l'ormone, 20 anni, roba così.
1: E poi?
3: Un po' effettivamente cala, perché vuoi figli, vuoi lavoro, tutto quanto. Cala. Adesso che i figli in casa non ci sono più, ragazzi. Cioè, è ripartito, altro che diavolina, è ripartito e sembriamo due ventenni senza uso
2: due
3: di
2: ricci.
3: Nessun supporto farmacologico, nient'altro. Quindi, se l'amore c'è, se la passione c'è, ritorna.
2: Brava. Quanta soddisfazione.
1: Non ci credo, ciao. Qui è che sei Rocco in Friends, Don Giorno. Che siete tornati due puletri scalpatanti.
2: No, c'è anche qualcos'altro, zio, non fare simpatico.
1: No, ascoltiamo.
4: Allora, noi siamo sposati dal 1998 e devo dire la verità, è un amore vero, perché comunque guai mi tocca mio marito, ed è sempre come il primo giorno. Cioè, io quando vedo mio marito, i miei brividini sul collo vengono sempre.
1: È
4: la
1: freddo,
4: stessa cosa mi dice
1: l'età.
4: Lui di me. Quindi poi ci sono le giornate più calme, le giornate meno calme, ma la passione è aumentata ancora di più, e più ti conosci e più sei appassionato, ragazzi. Il fuoco che brucia non serve tanto, e invece la passione è quel fuoco sempre acceso, bello ardente, caldo, ciao.
2: Mi piace perché ha differenziato. Tu fin qui hai supportato la tua tesi dicendo l'amore passionale. Qua invece fa la differenza fra la passione e il fuoco che arde, che brucia. Quindi la passione in realtà è chi sta dalla mia parte, perché è quella che poi dura.
1: Ma questa
2: nel
1: è una
2: tempo,
1: interpretazione
2: capito?
1: Vostra. La stabilità vi fa stare tranquilli. La passione è un'altra cosa. Se devo scegliere una storia d'amore, voglio qualcuno che mi dia entrambe le cose. Non che posso rinunciare alla passione per la stabilità, la tranquillità, l'egalità, la fraternità. Non esiste.
2: Con queste contraddizioni che ti contraddistinguono, mi sembri il generale Garofano. Dai, andiamo avanti con la nostra musica, perché c'è Karol G con Bruno Mars, il nuovo singolo si intitola Still.

0: sentivi la passione all'interno di queste note, ecco, quella che non c'è invece in una relazione stabile. Quindi tra poco mi appello al quinto, sesto, settimo, ottavo emendamento. Tra pochissimo.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia!

0: in questo malo modo non ci sto, quindi signori, è arrivato!
1: È il momento dell'appello!
0: Signori della corte, non ci sto perché la passione,
2: perché?
0: Dicono, porta instabilità. Non necessariamente, è il contrario della stabilità, ma non è la passione, è l'instabilità, si può essere appassionati e solidissimi. Poi la stabilità, sì, ti fa stare tranquillo, ma la passione ti fa sentire vivo, e se devo scegliere una storia d'amore io voglio qualcuno che mi dia entrambe, ma se devo rinunciare a una delle due cose, beh, rinuncio alla tranquillità. Ecco, fammi, questa è la vera domanda: se voi doveste rinunciare alla tranquillità o alla passione, a cosa rinuncereste, signori della corte? È vero,
2: Sì, vabbè, ma tu hai parlato il tema da un'altra parte, la domanda infatti, in realtà sarebbe stata un'altra, ecco, insomma. Però no, insomma,
0: questo fa capire comunque che è scegliere tra amore.
2: Mi stai dicendo che mi sta dicendo, perché è meglio una certa non confidenza.
0: Mi dia del voi.
2: Che tu hai.
0: Mi
2: che
0: dia
2: lei
0: delle essi.
2: Voi avete. Essi hanno delle farfalle nello stomaco perpetue?
0: Ma certo!
2: Farfalle nello
0: ma
2: stomaco?
0: Certo! Vabbè. Bene. Voi invece
2: prima
0: pensate
2: bisogna
0: al mutuo,
2: mangiare, però.
0: Pensate ai conti correnti, al calendario delle vacanze, e invece noi pensiamo ad altro, al zanzale belle rane, ci siamo
2: ma
0: capiti.
2: Smettila, già che tu confondi l'amore con l'adrenalina, sono due cose che viaggiano su binari paralleli, non si toccano mai, capito? Perché devono stare dalla mia?

0: I Mattia Bazar in questa versione di Bob Sinclar. Ti sento proprio ad hoc, la ciliegina sulla torta, perché? Perché proprio poteva essere il titolo di questa puntata di One Match. Ti sento, la passione, l'amore, la stabilità, la relazione, la tranquillità. Voi da che parte siete stati? Purtroppo, mi spiace.
1: Pronto?
0: Dai, fai la tua pantomima, dai.
1: Ti sento.
0: Mi senti?
1: Ma scusami, ma vuoi leggere quest'ultimo messaggio che è arrivato proprio un istante fa?
0: Ah, scusa, ma non è che te lo sia, perché tu fai anche queste cose, poi scrivete i messaggi. Un famoso regista veneto una volta disse in un'intervista: l'amore è un sentimento, il sesso è puro divertimento.
1: Sì, scusa, però volevo chiudere così.
0: Cioè, poi faccio la rima, però non vedo la parola passione all'interno di tutto questo.
1: Faceva ridere. Per chiudere in bellezza, diciamo, vai.
0: Si chiude in bellezza quando vinci tu. Comunque la passione è il motore. Niente.
1: Non
0: motore.
1: È che era il Tinto Brass quello che intendeva.
0: Vabbè,
1: il
0: anche
1: nostro...
0: Tinto Brass, però diceva la sua, nel senso che a me piace. Vabbè,
1: era Veneto.
0: Lasciamo. Andiamo col vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
0: È lui, il sostenitore della relazione stabile, rassicurante, della tranquillità, Andrea Brumbrum Ferrari. Eh sì, ma anche
1: grazie.
0: In maniera schiacciante, devo dire.
1: Grazie mille. Sono contento perché avete capito, insomma, che diciamo meglio un amore che scalda tutti i giorni che uno che brucia in 3 mesi, a volte anche in 2-3 settimane. Bene.
0: Vabbè, grazie. Questo è il tuo punto di vista. Io rimango per la mia bella passione che mi accende, mi fa venire voglia tutti i giorni di fare in generale nella vita anche quello.
1: Spiazze, ecco, questo è il tuo punto di vista.
0: Torniamo domani a luna, come sempre, per un'altra puntata, per un altro tema di One Match. Però adesso c'è Stefano Federici, il passionale, perché lui è passionale come me, che vi porta fino alle 5 col suo PN1. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Grazie a tutti voi, grazie zio, a domani, ciao.
0: A domani pomeriggio, bye.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: La musica che cerchi è qui!

0: di pomeriggio che continua qui su Radio Number One con il PN1. Tra pochissimo ospiteremo nuovamente la Sfinge Malefica con la parola nascosta nel sarcofago. 4 e 2 minuti, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella dell'accidentalità è francamente la più improbabile. Lo ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, risalente a dicembre scorso. Gli accertamenti medico-scientifici svolti in passato hanno consentito di stabilire l'intossicazione da ricina, ma non di determinare se l'assunzione sia stata accidentale oppure provocata da terzi. L'indagine prosegue. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Sono trascorsi 3 anni esatti da quel 7 ottobre 2023, data dell'attacco di Hamas a Israele. Il presidente della Repubblica Mattarella rinnova la vicinanza al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime. Ma saranno giustificati né archiviati gli atti di terrorismo, afferma Mattarella, definendo quella giornata un monito contro le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

questo, signore e signori, attenzione, perché naturalmente è il primo indizio. Lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. Ripeto, lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. 9 lettere, 6 consonanti e 3 vocali. In bocca alla Sfinge. 393 444

0: Gray con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Lonely Dancers. Sono le 4:12, c'è il terzo giochino legato al tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere compongono questa parola, 6 consonanti, 3 vocali. L'unico indizio fino raggiunto dall'Egitto è questo: lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. E allora sentiamo i vostri ragionamenti. Intanto vi dico che a Guidizzolo hanno già beccata, complimenti.
1: Ciao Ste.
0: Ciao.
1: Sarai emozionata?
0: No.
1: Ciao Elena Codogno.
0: A Codogno non sono stati bravi e fortunati come quelli di Guidizzolo.
2: Ciao, potrebbe essere pettegola?
0: No.
2: Metti da Como.
0: Non è pettegola.
3: Ciao, Erika e Francesco da Bergamo. Secondo noi potrebbe essere incredula.
0: Non è nemmeno incredula.
4: La parola è allibita.
0: No.
4: Andrea da Clusone.
0: Non è allibita la parola nascosta.
5: Ciao, number one. La parola nascosta è sorpresa.
0: Non so cosa
6: Mattia,
0: dire.
6: Cristian e mamma Gabriella da Sondrio.
0: Grazie ragazzi della Valtellina, un abbraccione al piccolo e alla mamma in collegamento con noi. 393-444-0444, è arrivato il terzo fax con il secondo aiuto. Lo può essere una persona quando resta dubbiosa, e qui c'è praticamente l'80% della risposta. 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare, ma anche una persona quando resta dubbiosa. Qual è la parola nascosta di oggi? Raccontatemelo.

0: intitolata Stella, la nuova di Karol G e Bruno Mars. Immaginate di cantare questa canzone fra un paio di mesi, quando tecnicamente dovrebbe cadere la neve, con questi fiocchi che cadranno e il caminetto acceso. Va bene, sognar non costa nulla. 4:18, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge qui su Radio Number One, il PN1, composta a 9 lettere, 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. E anche una persona quando resta dubbiosa. Andiamo a Pont-Saint-Martin.
1: Ciao Stefano, incredula, Cristina da Pont-Saint-Martin.
0: Non è incredula, amica mia, da Pont-Saint-Martin. Andiamo altrove, sentiamo.
2: Incertezza? Ciao ciao.
0: No.
3: La parola potrebbe essere incredula. Ciao a tutti, Federico dalla statale 36.
0: Non è quella, Federico dalla statale.
4: Stupito?
0: No.
4: Giovanni da Bergamo.
0: Non è stupito.
5: Scontenta da Cristian e mamma Monica, chiuduno Bergamo.
0: Non è nemmeno quella, ragazzi.
6: Marco d'Arezzo, provincia di Bergamo. La parola nascosta può essere incredula?
0: No.
7: La parola nascosta per me è sospettosa. Alessia da Bergamo.
0: No.
8: Sconvolta?
0: No.
8: Michele da Cardano al Campo.
0: Non è nemmeno sconvolta.
9: La parola nascosta è scioccato?
0: No.
9: Marro di Bandino?
0: No.
10: Ciao, sono Guglielmo da Castellucchio. Impaurita?
0: No. Sospettosa sostiene sia quella. Marina Torino? No. Arriva da Abdullah l'ultimo fax. Quando una persona esita a fare qualcosa, rimane con quella parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 9 lettere, 6 consonanti e 3 vocali. 393-444-0444. 9 lettere, 6 consonanti e 3 vocali. È una risposta che serve, dovete darla alla Sfinge, altrimenti ci...

0: quasi come un massaggio sul viso.
1: Rilassante al punto giusto. Baby Steps, la nuova di Olivia Dean che abbiamo ascoltato in diretta qui su Radio Number One. Siete nel PN1, Stefano Federici dall'Italia, Abdul e la malefica Sfinge invece in diretta alla spiaggia di Sharm el Sheikh con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 6 consonanti, 3 vocali, lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare, ma anche una persona quando resta dubbiosa, quando una persona esita a fare qualcosa, rimane...
2: Può essere perplessa? Edita Guidizzolo, ciao!
1: Signore e signori, alle 16:10 lei, Heidi da Guidizzolo, è stata la più veloce, la più brava.
2: Può essere perplessa? Heidi da Guidizzolo, ciao.
1: È quella. Guidizzolo la medaglia d'oro e il titolo di supercampione o campionessa a livello di città Guidizzolo al femminile o maschile. Vabbè, lo decideremo solo ascoltando.
3: Sempre all'estero Bergamo, la parola per me è perplessa.
1: Perplessa, complimenti, lei è la seconda classificata.
4: La parola è perplessa. Bravo. Max Legnano.
1: Bravo Max.
5: Ciao Stefano, la parola è perplessa. Mariana da Lugano.
1: Anche Mariana da Lugano è una grande campionessa.
6: Chiara Radio Number One, da Volta Mantovana, da Samuele, Gioele e mamma Chiara, la parola è perplessa. Ciao.
1: Perplessa, quinti classificati. È con estremo piacere e onore di consegnare la medaglia Caldarrosta di oggi a lei.
7: Perplessa.
1: L'asciura di Tavernola, sì, entra in top 10, amore mio.
8: Allora è perplessa. Come sì. ho detto prima, ho detto perplesso, adesso è perplessa.
1: Perplessa, giusto.
8: Perché persona.
1: Giusto, bravissimo.
9: Perplessa. Ciao Cristina da Bergamo.
1: Ciao Cri.
10: Ciao Ste, Luca da Bergamo. La parola esatta è perplesso.
1: È perplesso, vabbè, al femminile, perplessa.
11: Perplessa?
1: Bravo. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. La parola nascosta di oggi, mercoledì 7 ottobre, nascosta dalla Sfinge, sempre più malefica, era perplessa. Piccolo break, tra poco il traffico.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
13: Ogni sera dalle 23 all'alba
14: immergetevi in Number One Nights,
13: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
14: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
13: Number One Nights, solo su Radio Number One.
15: La musica che cerchi è qui.

benvenuti e benvenute su Radio Number One. Siete nel PN1, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 10, Liguria, Genova, Ventimiglia. Si registrano 11 chilometri di coda in direzione Genova tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno a causa di lavori. Altra coda di un chilometro in direzione Ventimiglia tra Spotorno e Orcofeglino. C'è un veicolo in avaria tra Arenzano e l'allacciamento A26 in direzione Ventimiglia. Prestate la massima attenzione. Ci spostiamo in Lombardia sulla tangenziale ovest di Milano a 50, c'è un veicolo in avaria tra Quinto De Stampi e la statale 35 dei Giovi in direzione Milano-Varese. Code a tratti invece sulla tangenziale est a 51 tra Paullo e la tangenziale nord in direzione Lecco per traffico intenso. Altra coda sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 1 Firenze-Roma c'è traffico rallentato tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze per traffico intenso. Sulla 7 Milano-Genova code tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano a causa di lavori. Mentre sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono code tra Como-Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Svizzera per operazioni doganali. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Signore e signori, buon pomeriggio, grazie per aver scelto come sempre il pomeriggio Number One. Vi accompagno ogni mercoledì dalle 2 alle 5 e tra pochissimo andremo a vedere quello che è successo in Toscana, a Firenze, dove un turista ha comprato un quadro e ha speso 2.000 euro. Scopriremo quello che è successo a quel quadro. Prima Elisa.

0: Kintsugi, questa è la nuova di Elisa, siete su Radio Number One, andiamo a Padova perché questo messaggio mi ha messo i brividi lungo la schiena. Roby!
1: Ciao Stefano,
0: ciao,
1: oggi
0: caro.
1: È il primo anno che ascolto Radio Number One.
0: Grazie.
1: E il pomeriggio Number One.
0: Grazie mille.
1: Del PN1, per me numero uno, Roberto di Padova.
0: Grazie, quindi oggi spegni una candelina, da un anno ascolta il pomeriggio Number One e ascolta naturalmente quella che è diventata la sua radio preferita, Radio Number One. Grazie mille, un abbraccio a te e agli amici di Padova. Andiamo a Firenze, perché un turista cosa fa a Firenze? Compra un quadro del Rinascimento pagandolo, mica pizza e fichi, 2000 euro. È un turista, quindi torna fuori dall'Italia, torna a casa e cosa scopre? Che in realtà il dipinto apparteneva ad una stampa del catalogo dell'IKEA. Signore e signori, cosa potrà pensare a questo punto del nostro bel paese il turista? 393 444 0444.

0: Emerald Eyes, Alex Warren, ospite del pomeriggio number one. 4:41, siamo stati a Firenze, vi ho raccontato di un turista che ha comprato un quadro del Rinascimento dicendo sono un esperto, ha pagato 2.000 euro, tornato a casa ha scoperto che in realtà il dipinto apparteneva ad una stampa del catalogo dell'IKEA. Ci è rimasto male, ho detto chissà cosa penserà del nostro bel paese. Salvatore da Napoli replica, ma chissà cosa pensano gli italiani di lui, questo massimo esperto d'arte. Grande Salvatore, un abbraccio a te e agli amici di Napoli. Beh, devo salutare chi è dal dentista, come Antonella, nonostante sia dal dentista, ha le cuffiette, ci sta ascoltando. Non saremo il trapano migliore, però ce l'ha lui il dentista, quello più adeguato. Chi dal medico, saluto Sofì, un abbraccio anche a chi sta andando dal fisioterapista, ci portano ovunque, grazie naturalmente anche alla nostra applicazione da scaricare, potete ascoltarci in HD gratuitamente in tutto il mondo. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone scelta dai nostri programmatori, ci farà tornare all'indietro di 25 anni, state qui.
1: Pomeriggio number one.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip!
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1.500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

Che forse per colpa delle nuvole noi non vedremo Zucchero, Baila, Sexy Thing, grande successo non solo in Italia, canzone di 25 anni fa, scelta in questo appuntamento di mercoledì dai nostri programmatori che ogni pomeriggio ci stupiscono con effetti sonori pazzeschi. Tra pochissimo LP con Don't Stop, ma prima Young Cook, Standing Next to You su Radio Number One.

0: Pergolizzi LP, un'americana con origini italiane, va a chiudere le nostre tre ore insieme. Mi sono divertito tantissimo in vostra compagnia. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà in mia compagnia domani alle 14 su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate i riascolta. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: La nuova di Giorgia si intitola Parafulmini qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, sempre pronte ad accompagnarvi a casa, in giro, ovunque, sempre pronte a non farvi perdere. Siamo un po' di navigatori satellitari, un po' di Google Maps integrato, sì. Noi ce lo abbiamo per i nostri ascoltatori.
1: Sì, vi diamo gli aggiornamenti sul traffico e poi insomma diciamo che cerchiamo di essere il più attendibili possibili, e se interpelliamo l'intelligenza artificiale, cosa che non facciamo, io non la faccio abitualmente, uno cerca di verificare comunque le fonti, insomma che siano attendibili le indicazioni che vengono date, non come nel caso ma pericolosissimo di questo escursionista sedicenne che si trovava da solo su una montagna vicino a Vancouver ed è stato soccorso nei giorni scorsi perché è rimasto bloccato durante un percorso che gli era stato indicato proprio dall'intelligenza artificiale.
0: Esattamente, lui è stato rimasto bloccato alla base di una parete rocciosa, insomma lui avrebbe, o meglio l'intelligenza artificiale per conto suo gli avrebbe consigliato un percorso, un sentiero, doveva risalire questa montagna attraverso un canalone, però ad un certo punto lui ha perso la traccia escursionistica e si è ritrovato su terreno d'arrampicata, quindi non poteva, come dice il famoso film, non poteva né scendere né salire.
1: Scendere e salire,
0: ecco, più o meno era bloccato così ai piedi del culo della moffetta e ha dovuto chiamare i soccorritori, il quale gli hanno detto: guarda Aldo, Giovanni e Giacomo, l'hai visto bene, ma potevi insomma fare trovare un'altra via, trovare un altro metodo per fare le tue escursioni.
1: Tra uno zoccolo di gnu e l'altro, no, ma adesso ne parliamo perché fortunatamente poi il ragazzo è stato recuperato e non è finita male in tragedia, però intanto io non bazzico la montagna, tu invece sei molto più esperta di me, per inerpicarsi bisogna conoscere la montagna,
0: certo,
1: molto bene, non è che puoi prendere e dire oggi scalo una cima, una vetta,
0: no.
1: Vediamo come va, e soprattutto per l'appunto il fatto di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per andare da solo su per i bricchi.
0: Io in verità vorrei che ci fosse un'intelligenza artificiale o comunque un'app, qualcosa, ci sono, però bisogna implementarle meglio, che non ti fanno perdere il sentiero, perché purtroppo in alcuni punti, in alcune montagne, i sentieri si perdono, non sono adeguatamente segnalati. Ci dobbiamo ancora lavorare un bel po' però, perché evidentemente, e questo caso insomma è un esempio, non siamo ancora ai quei livelli. Forse è meglio se ci perdiamo noi per primi, per insomma studiare bene che cosa si può e cosa non si può fare.

0: Sienna Spyro e le sue Great Expectation, quelle che in verità avevo anch'io, perché io volevo portare Chiara a fare un bel giro, ci lanciavamo con il paracadute a 4000 metri d'altitudine, ma ho scoperto che no, non ce la fa, le viene da vomitare, gli vengono gli attacchi di panico. Io pensavo che potevamo fare una bella gita domenicale e invece anche stavolta niente, ognuno a casa sua, peccato.
1: Ma solo a pensarci mi viene da vomitare, mi viene l'attacco di panico, non a salirci, solo il pensiero di lanciarmi da qualche parte, salire su una mongolfiera, solo che li vedo, poi viene questo groppo allo stomaco. No, cambia meta, cambia escursione.
0: Peccato, un gran peccato. Io ti volevo anche portare nel New Mexico all'Albuquerque Balloon Fiestas, dove sì, è un festival di mongolfiere, ma attenzione, perché in questa edizione c'è stato questa persona, Jonathan Trapp, così si chiama, che si è fatto le gare praticamente a 94 palloncioni enormi colorati, e come app è andato in giro per i cieli del New Mexico atterrando in Arizona, quindi ha anche cambiato stato, capito? È andato.
1: Sì, che tra l'altro app film d'animazione meraviglioso, però è un'animazione, capisci? Cioè è finto, è un cartone animato.
0: Peccato.
1: Questo invece è reale, cioè lui l'ha fatto per davvero, capisci? Cioè lui ha volato attaccato a dei palloncini. No, ma voi immaginate di prendere la pompetta a elio, ok, gonfiare un po' di palloncini e poi imbragarvi e via, spiccare il volo.
0: Ma guarda,
1: ditemi
0: che...
1: voi se lo fareste.
0: Certo, è il sogno della vita, ma scusa.

0: della sua Mad, appunto, bisogna essere un po' pazzi per prendere il volo in questo modo attaccandosi a dei palloncini, ma c'è chi l'ha fatto e beato lui, mi viene da dire, perché anch'io sono un po' invidiosa.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela! Ci vediamo venerdì, vero?
4: PN1 Plus,
2: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
4: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
2: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo il benvenuto a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Pare che sia iniziato un pochino di autunno, come prosegue?
2: Sì, è proprio così, è arrivata una perturbazione tipicamente autunnale dalle isole britanniche che già sta determinando delle piogge, qualche rovescio temporalesco e qui al nord-ovest, però appunto i temporali soprattutto sono in atto sulla Liguria e poi nelle prossime ore in tarda serata e nottata raggiungeranno anche la Toscana e le regioni di nord-est, quindi anche verso l'Emilia Romagna e il Triveneto. E sarà una nottata di pioggia intermittente, ma anche la giornata di domani sarà di spiccata variabilità su tutto il centro-nord Italia, con occasione di tanto in tanto per qualche pioggia o qualche rovescio temporalesco. È più intenso, più forte come intensità proprio sulle centrali tirreniche ed il nord-est, specie verso il Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma, giornata di domani veramente incerta, non è che ci sarà pioggia tutto il giorno, però di tanto in tanto ci sarà qualche precipitazione, alcune zone vedranno di più, altre meno, però insomma sarà la classica giornata molto variabile, ormai autunnale, con temperature che qui al nord-ovest domani probabilmente non supereranno i 20 gradi come tra Piemonte e Lombardia, qualche grado in più sul nord-est e sulla Toscana, però anche qui entro venerdì tenderanno ad abbassarsi le temperature perché arriveranno venti di bora. Per concludere il weekend che ad ora non sembra malaccio, quindi instabilità fino a venerdì, poi sabato e domenica un po' di più sole ci sarà.
1: Grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo per gli aggiornamenti sempre molto precisi, alla prossima, buona serata.
2: Ciao, buona serata a voi.
3: E noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Vi teniamo compagnia, vi facciamo divertire, vi facciamo ascoltare anche tanta musica e anche qualche novità, come quella di Elisa che è in arrivo, che si chiama Kintsugi.

0: dimentica.
1: Non si dimentica Elisa con la sua Kintsugi su Radio Number One, donne al volante con voi per parlare anche di Sinner, di sport, sì, ma soprattutto di guadagni, potenziali guadagni persi per il nostro altoatesino.
2: Vabbè, intanto la notizia è già di ieri e secondo me non se l'aspettava nessuno, o forse sì, chi iniziava a sentire puzza di bruciato per, in questa lunga assenza, onestamente non mi sarei mai sentita di mettere in dubbio la sua presenza agli ATP Finals, perché manca ancora più di un mese, perché l'appuntamento più importante è il torneo conclusivo delle ATP con gli 8 più grandi al mondo, perché lui è italiano, ci tiene molto, campione in carica, ha vinto le ultime due edizioni, e invece la doccia fredda è arrivata ieri annunciando che non ci sarà neanche per, insomma, la fase conclusiva di quest'anno alle ATP Finals. E la cosa si porta dietro anche una perdita di guadagni per lui importanti, 18 milioni di euro, non solo le ATP Finals, i tornei che sta saltando e che salterà da qui alla fine dell'anno.
1: Esatto, che saranno Vienna, il Masters 1000 di Parigi, appunto le ATP Finals come abbiamo detto, e la più ricchissima esibizione di Riyadh, ovvero il Six Kings Slam. Fortunatamente però il nostro caro Sinner non vivrà sotto i ponti, perché comunque potrà consolarsi con i suoi ricchissimi 14 contratti di sponsorizzazione che gli valgono comunque circa 35 milioni di introiti fissi all'anno e non prevedono clausole di riduzione del compenso in caso di inattività del giocatore, dell'atleta, quindi lui comunque continuerà a fare la pubblicità della pasta, per dire.
2: Sì, ma poi non ci fossero neanche gli sponsor, ha guadagnato talmente tanti milioni di euro in questi anni di attività che non è quello il problema. Io sono sicura che lui sia molto molto avvilito e triste del fatto che non può partecipare,
1: Beh, certo.
2: Perché gli mancherà e gli manca il tennis, al di là dei guadagni. E per i torinesi come me sicuramente è stata una doccia fredda, lo è per tutti gli italiani, perché abbiamo il numero uno al mondo per la prima volta nella storia, le ATP sono a Torino, fortunatamente sono state confermate anche per il 2027, e bisognerà vedere se ci sarà anche un calo degli arrivi dei turisti a Torino quella settimana, perché qui a Torino non arriva solo chi va al Palazzo Zacchi a vedere le partite, arrivano turisti proprio per il gusto di respirare aria di tennis nella città e anche per appostarsi fuori dal Palazzo Zacchi, fuori dall'albergo in cui alloggiano i tennisti, nella speranza magari di incrociare qualcuno, anche Sinner, un autografo. Quindi vediamo, insomma, che tipo di ricaduta avrà anche sull'economia torinese in quella settimana.
1: Staremo a vedere appunto i dati, manca poco per le ATP, manca molto poco. C'è Selena Gomez.

0: Alzatevi tutti e ballate, alzatevi tutti e battete le mani ad un prodigioso gatto che oggi, in questi giorni, ha ricevuto una laurea ad honoris causa. Intanto, buona serata a tutti, bentrovati a Radio Number One. Abbiamo ascoltato Madonna con Dance Theory, però la notizia fa troppa simpatia perché c'è questo micio che ha frequentato per ben 4 anni le lezioni nel campus della Vermont State University.
1: Esattamente, lui usciva di casa tutti i giorni, di casa della sua padrona, la seguiva in università e si posizionava lì, si appisolava, dava anche conforto agli studenti durante gli esami, durante le lezioni, e dopo ben 4 anni di onorato servizio, di onorato
0: studio
1: perché impegno. Ha studiato tantissimo con le sue fusa, appunto i professori ci hanno tenuto ad onorare così con una laurea in letteratura, che poi in verità in inglese sarebbe litterateur, litter come lettiera, cioè geniale questa cosa.
0: Ah, ecco, non l'avevo capito, perché litter vuol dire lettiere. Infatti non capivo come mai avessero separato le due parole ad un trattino. Sei troppo avanti, quindi non in letteratura ma in lettieratura. Non sappiamo dove espletasse le sue funzioni la numero 2 per l'appunto durante le lezioni. Ci sarà stato sicuramente, beh, i campus sono molto belli,
1: cortile,
0: ci sarà
1: dai.
0: Qualche cortile con l'erba tagliata dove andava insomma a fare anche lui le sue pause. Posso andare in bagno? Prof, grazie.
1: Miau.
0: Su Radio Number One c'è vostro.

0: già su Radio Number One, già è proprio oggi a Salerno, l'Università di Salerno ha conferito un dottorato di ricerca honoris causa proprio a Vasco in politica e comunicazione.
1: Ebbene sì, scienze politiche della comunicazione. Chi l'avrebbe mai detto? Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, può dare voce ad un disagio. Quindi ho detto chi l'avrebbe mai detto? In realtà quanti sono gli artisti che dopo una lunga storia ricevono delle lauree honoris causa? E toccato anche al grande Vasco Rossi, al comandante. Restate con le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: grande canzone dal 1979, gli Earth, Wind and Fire. Questa era Boogie Wonderland, un intramontabile successo che vinse anche il Grammy per la miglior performance strumentale R&B, ma soprattutto è contenuta in una colonna sonora di un film che a noi ci piace tantissimo, Noi Donne al Volante.
1: Sì, perché a me mi scatta subito quella roba lì quando sento una canzone, dico questo in quale film è? In realtà ero lì che mi scervellavo, dove l'hai detto tu il titolo, Quasi Amici, un capolavoro. Se qualcuno non l'avesse mai visto, vi prego, guardatelo quanto prima, in questi giorni, nel prossimo fine settimana, perché c'è lui, Driss, e poi c'è Philippe, lui un facoltosissimo tetraplegico parigino che si affida alle braccia forti e il carattere molto ruvido di questo ragazzo che invece arriva dai sobborghi, dalla periferia di Parigi più povera, più disagiata, per assisterlo, per accudirlo, fargli un po' proprio da badante. E tra i due nasce un'amicizia incredibile, tratto da una storia vera, e questo pezzo fa proprio parte della colonna sonora del film nel momento in cui, durante la festa di compleanno di Philippe, molto impomatata, molto Rico, pettinata,
0: con musica da camera, esatto,
1: invece ad un certo Philippe mette su Boogie Wonderland e balla, ed è uno di quei film che non sai se definire commedia o dramma, perché in realtà è entrambe le cose, perché muori dal ridere però fa tanto piangere.
0: Esatto, fa tanto piangere ed è molto molto serio. Continuiamo la musica, spazio a Miley. Let's go.

0: Shape of You.
1: E con questo Shape of You, la voce di Ed Sheeran su Radio Number One, noi donne al volante ci congediamo, vi salutiamo e vi abbracciamo.
2: Tantissimo, ora c'è l'Happy Hour, ci sentiamo domani, ciao ciao!
1: Ciao!
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: ma chi è che ha tolto le pile dell'orologio? Un minuto dopo le 20 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il

0: domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
1: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
0: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
0: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy.

0: devo dire, direi che alla grande, ecco, devo fare questo, sì,
1: everything sennò... under control.
0: Ok, va bene, più o meno alzerò un po', poi dopo vedremo. Va bene, allora, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera vi rende protagonisti attraverso un nostro numero, quello di WhatsApp, vero?
1: Che è sempre il solito, il 393-444-0444, per gli spazi del dedicato, per il gioco aperitivo... E per tutto quello che volete raccontarci.
0: Eh beh, deciso, decisamente sì, anche perché poi stasera, cioè ormai lo abbiamo accennato già ieri, cioè purtroppo il signor Gabro che è single.
1: Piango allora, ogni notte io.
0: Attenzione che da questa sera abbiamo portato proprio un trono qua in studio, qui all'interno del nostro locale e ovviamente...
2: Buonasera, capo.
0: Buonasera a lei e ovviamente attenzione perché poi ci saranno le candidate.
1: Quante sono stasera? Chi lo sa?
0: Guardi, secondo me arriveranno, quindi ricordiamo subito il numero per le candidate che vogliono arrivare.
1: 393

0: Arte si alza a livello, diciamo le cose come stanno. E allora, prima cosa che facciamo?
1: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo di oggi, 7 ottobre.
0: E allora attenzione, perché oggi è San Pio, ma quinto, perché c'era già Pio l'altro giorno, settimana l'altra, questo è il quinto. Quindi se avete un amico che è quinto, un amico che c'ha la quinta, non si può dire, allora telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Attenzione!
2: No!
0: Perché oggi è la giornata mondiale del lavoro dignitoso, quindi non è il nostro,
1: direi.
0: Che però

0: cose che gli vengono dette.
1: Dico cosa? Buona serata a tutti, questo è l'Happy Hour, il locale che tiene aperto tutte le sere su Radio Number One dalle ore 20 fino alle 22. Ci siamo noi, Luchino, Gabro, dammi una L, dammi una G, dammi una F, dammi una A, tutte le lettere che volete, anche perché non siamo da soli, c'è tutta la banda, quelli un po' pazzi, lo sapete ormai, chi ci ascolta tutte le sere li conosce, il Berti, la barista, Gandalf, il cuoco che non cucina. Non abbiamo ancora risolto questo enigma. Per tutte le persone che fossero nuove, invece, siamo qui, Radio Number One, l'Happy Hour, benvenuti, anzi, è la prima volta, fate un brindisi con noi, no?
0: Mamma mia, guardi che ce l'abbiamo fatta! Le tecnologie non finiscono mai, ma... Va bene, allora buona serata, l'Happy Hour, che dire, benvenuti, e poi stasera attenzione perché abbiamo una cosa importantissima.
1: Sì, sapete che sono un uomo single in cerca di qualcosa, e soprattutto le donne che hanno sentito la mia voce si sono già innamorate, no?
0: Esatto,
1: e quindi stanno mandando tantissimi messaggi per proporsi, ma me le presenti?
0: Esatto, adesso vediamo, appena arrivano i messaggi gliele presento, lei non si deve preoccupare, perché poi tra le altre cose noi abbiamo una situazione organizzata qua, guarda. Sa, lei aspetti che le hanno fatto una sigla, un attimo.
1: Addirittura, mamma mia. La regina della televisione italiana, la voglio sentire. Buonasera, Gabro, per te c'è Alessandra.
0: Chi saranno le pretendenti al trono questa sera, va bene. Va bene, allora nel frattempo qualcuno sta suggerendo e sta cominciando a mandare il messaggio gioco aperitivo. Ecco, stasera non lo so perché
1: è a sorpresa, lo sapete che è a sorpresa.
0: Diciamo, no? Le cose come stanno, che a sorpresa. E quindi stasera nella sorpresa non è contemplato il gioco aperitivo. Però se volete candidarvi e mandare un messaggio al signor Gabro in questa serata potete farlo, qual è il problema?
1: Al 393-444-0444. Se possibile vocale, perché a me nelle donne piace molto la voce anche.
0: Decisamente sì. Adesso Empire of the Sun, perché ci piace la musica, perché è tanto bella quella di Radio Number One, anche perché poi più tardi arriva uno spazio tutto dedicato a voi, quello del dedicato.

0: Ci siamo, sì, l'Happy Hour 2017 su Radio Number One. Stasera non so se avete sentito, non abbiamo bevuto, giuro. Siamo i soliti.
1: Stasera niente, tutto sotto controllo, non vi dovete preoccupare. Adesso potremo trovare delle soluzioni.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Siamo d'accordo. Stasera potremmo anche essere d'accordo. Oh, nel frattempo ci arrivano delle candidate per la, sì, per la serata, signor Gabro. Abbiamo una candidata di 26 anni che sappia la mamma è libera, perché è la mamma che gliela propone.
0: Ah, visto? E beh, lo sai che io piaccio alle mamme perché ho la faccia da bravo ragazzo, senza barba,
1: non lo voglio
0: pulito.
1: Sapere questo, non è, non voglio sapere niente. E poi dice: brava e anche un bello stipendio la figlia.
0: Quindi, attenzione, che al giorno d'oggi direi che è assolutamente una cosa importante, no?
1: Attenzione,
3: chissà cosa c'è dietro.
1: No, non lo so, ma c'è però è un dato di fatto. Poi nel frattempo abbiamo dei suggerimenti stasera, sì, perché poi abbiamo gente che esce.
4: Signor Lucchino, sì, è arrivato in bicicletta.
1: Cosa fate? Lei mi deve mollare stasera, non è serata. Salutiamo anche invece qualcuno che dice: no,
0: no,
1: io sono innamorata di, no, Luchino, quindi niente, non possiamo fare.
0: Vabbè, si sa, Luchino comunque è nato dopo, è più giovane, ma più pimpante, lo so, in un certo senso, quindi giustamente ha anche lei le sue pretendenti, ma le condividiamo, siamo amici noi, no?
1: Pensi che lei piace alle mamme e io, esatto, invece alle figlie, pensi male proprio stasera. Va bene, Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour. Come sempre giochiamo con voi, perché ci divertiamo, voi ci fate tantissima compagnia. Salutiamo anche Ida!
0: Ciao!
1: Che è arrivata! Salutiamo anche Ida e salutiamo anche tutti gli amici che si stanno già preparando e si stanno prenotando per lo spazio del dedicato.

0: Woman, Peggy Goo, Radio Number One. Cosa state combinando in questa serata? Non lo sappiamo, ma neanche voi sapete cosa stiamo combinando noi.
1: Forse è meglio.
0: Però tranquilli, perché tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato.
2: Futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: E noi che siamo gente puntuale, noi che siamo gente precisa, ringraziamo gli amici di Trebi Meteo perché puntualmente ci forniscono le informazioni relative alla situazione meteorologica della giornata di domani e noi ve le riportiamo precise e precise, proprio come ce le danno loro. E allora attenzione perché domani al nord instabile con rovesci e temporali, anche forti su Levante Ligure, al centro instabile anche in questo caso con rovesci e temporali intermittenti e instabile anche in Sardegna e in Campania. Poi se volete trovare un programma instabile è il nostro. Invece se volete scaricare l'app per restare informati sempre sul pezzo, scaricate quella di Trebi Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ma io non so lei signor Gabro, ma io caldo
2: stasera. Stiamo facendo allenamento, di solito solleviamo, anzi i clienti sollevano i bicchieri. Noi tutto stasera, ma lo sa che la palestra è importante.
1: Mamma mia, la palestra quando uno ne fa tanta poi vabbè.
3: Gabro, allora, comunque gli avverti che dietro ha anche un bel fondo schiena, quindi può andare, vai. Gabro, non preoccuparti, che non è pasta come la mamma.
1: Niente, niente.
2: Ci sono le promozioni.
1: Ci sono le promozioni per il signor Gabro che è candidato all'Oscar.
2: Ha visto però che ne prendo, eh?
1: Mamma mia, prende tutte proprio, attenzione. Poi ci sono anche dei messaggi subliminali per lei, eh?
4: Hello boys.
2: Oh, hi.
4: Ciao Gabri. Io non mi candido, però comunque volevo mandarti un messaggio vocale.
1: Sì.
4: Dicendoti che still haven't found what I'm looking for. Saprai che di YouTube. Sono Hoina di Monza. Ciao.
2: Ma mi dedicate anche le frasi, ma come siete romantiche, ma il trono vi aspetta.
1: Mamma, lei è bravissima, lei proprio io, uno si innamora subito, ma senza neanche...
2: senza neanche
1: guardare. Invece a proposito, parliamo di cose serie, parliamo dell'appuntamento del dedicato, voi protagonisti ogni sera e questa sera Alessandro si è cuccato il primo spazio, attenzione perché anche stasera vanno a ruba gli spazi. E voleva dedicare questa canzone alla sua nuova fidanzata, quella che lei non ha ancora.
2: La troveremo.
1: Attenzione, per il momento, poi dopo vediamo. Sister Sledge.

0: Che dischettino, Sister Sledge, Got to Love Somebody, era 1980. Vede che c'è, insomma, anche la gente che anche loro si fidanzano, mica come lei. Però vedo che stanno arrivando ancora messaggi dopo. Li ascoltiamo, eh?
1: Sì, dai.
0: No, è una serata proprio particolare, proprio dalla A alla Z è una serata particolarissima. Primo spazio del dedicato, più tardi c'è un altro, adesso invece c'è Ernia. Che nome dai d'un sogno?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Da Funk, bellissima Starboy, questa è Radio Number One. Buona serata, benvenuti.
1: Ciao ragazzi, come va? Eccolo. Com'è qua il movimento?
0: Esatto. Allora, lei stia lì perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, che è meglio.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Radio Number One presenta... Dedicato!
0: Mamma mia, che serata stasera, proprio tutti così, l'eco, mi sembra di essere in galleria.
6: Ah, pensavo in galera.
0: No, dai, per favore. Potremmo trovare delle soluzioni, no?
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, quella era l'ultima. Poi stasera direi proprio di sì. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, no? Che sono tanti.
7: Uè, Batman e Robin, buonasera e buona serata.
0: Batman e Robin, per questa mi manchiava.
6: Chi è Batman e chi è Robin?
0: E dopo lo scopriremo solo vivendo, visto che prima parlavamo di canzoni con Oina. Ciao Oina, salutiamo gli amici di Monza e andiamo avanti, perché intanto svegliamo questa situazione, no? Relativa alle donne al trono che lei potrebbe avere, le sue principesse, no?
8: Ciao Lucchino, ciao Gabro, ciao. Sono Pito. Allora, stavo pensando per Gabro, dato che in cerca di una ragazza, io ho una sorella, potrei metterla a disposizione, però vorrei sapere un po' di cose su Gabro. Sei benestante?
0: Messo male,
8: perché questo è molto importante. Buona serata.
6: Dovrei trasferirmi.
0: La sorella sta in Sardegna, però è benestante, lei dovrebbe trasferirsi in Sardegna.
6: Ma io andare posso, se volete.
0: Salutiamo invece Laura e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero per gli appuntamenti del dedicato. Laura voleva ritrovare una canzone che diciamo dedicava sempre al suo ex.
6: Sì.
0: Ma il suo ex non c'è più, però voleva ritrovarla perché è quelle canzoni lì che restano nel cuore. E beh.

0: messaggio subliminale dietro questa dedica di Laura.
1: Fa pensare un po' al suo ex, e se ci sarai senza di te, attenzione, attenzione, ritorno di fiamma?
0: Attento, ma no, non lo so, no, non lo so.
2: Non ce la raccontano tutta, però, eh?
0: No, questo non lo sappiamo adesso, però. Intanto ha richiesto una canzone, noi l'abbiamo messa, ma che bravi che siamo. C'è John Legend.

0: System, The Script, che poi si sono divisi, sapeva il signor Gabbro, e hanno fatto un altro gruppo, The Let.
1: Lei è un cretino.
0: No, no, vabbè. Ma
2: le scrive la mattina, lui si sveglia e le scrive.
0: Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, stiamo quasi per chiudere la prima ora insieme.

0: di noi. Cosa sappiamo davvero di noi? Chi
1: nulla,
0: può dirlo?
1: Nulla.
0: Cioè, non possiamo mica sapere tutto, un pezzo alla volta, poi ci organizziamo, però sappiamo una cosa sicuramente, che...
2: Tra un attimo inizia la seconda ora con uno spazio del dedicato.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Tutto a posto comunque.
0: Tutto a posto a Ferragosto, niente in ordine all'Happy Hour.
2: Niente, niente.
3: Scusi, non ho capito.
2: No, no, noi sì un pochino, però poi vediamo. Va bene, benvenuti, questo è l'Happy Hour, siete nel posto giusto, questa è Radio Number One. Ogni sera cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi, nella vostra serata, la vostra cena, il vostro aperitivo lungo, insomma quello che state facendo, anzi fatecelo sapere perché siamo curiosi.
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Finiti, via, via.
2: Finiti, allora niente, no, stavo dicendo, ricordiamo il numero comunque sia.
0: Il 393-444-0444 per raccontarci questo mercoledì metà settimana, già weekend, ma...
2: Chi può dirlo? Però attenzione perché stasera nel marasma natalizio ci siamo persi un po' di persone. Allora salutiamo anche Anna dalla provincia di Como che dice che anche questa sera è riuscita ad arrivare per ascoltare l'appuntamento dell'Happy Hour. Grazie Anna, salutiamo anche Anna. Salutiamo anche qualcuno che manda un messaggio, questo è per lei. Per, sì.
5: Buonasera Luchino, viva tutti quelli che potranno e riusciranno ad accoppiarsi, speriamo. Io sono single ma problemi è... devo rimanere da solo per ora, diciamo.
2: Niente, come ecco, Gabro.
5: Intanto dico gli altri, accoppiatevi, amatevi.
0: Sa perché? Ora le sparo la massima.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela! Ci vediamo venerdì, vero?
3: PN1 Plus, il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
0: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
3: Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte
0: su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.